0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Non sono un genio folle. Non sono per niente folle. Mi aggiro dalle parti della pazzia, ma c'è anche dell'equilibrio nella mia vita.
1: Brian Wilson. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock. She was

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su Coca-Cola.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Morning Glory. Morning Glory.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Lo vedo all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.

0: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
1: Mina. Dracula.
0: Ascoltalo ora su Audible.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: may or should concern.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa, eh?
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 6.
9: It's 6 a.m.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
20: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
21: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
8: casco.
7: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.
0: Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
23: Virgin Radio.
24: Sono le 6:27 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
25: Buongiorno da Esteroletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio. Via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che l'avevano richiesta. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente libretto, nuove regole per le assicurazioni. Il governo ha anche varato un nuovo decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, ma non oltre il 15 dicembre. Assunzioni e tutele per i lavoratori, protezione e cassa integrazione anche per l'indotto, ma la protesta dei lavoratori non si ferma. Oggi in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, ha ribadito la Premier parlando del legame transatlantico, pilastro della nostra sicurezza. Il giallo della Ricina, pietra a catella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino degli investigatori di Campobasso. Oggi nuovi sopralluoghi, si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era già di vita, marito e padre delle due vittime. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal per 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
24: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
26: Buongiorno!
1: Buongiorno e buon mercoledì. Buongiorno. Qui su Virgin Radio noi siamo quelli che apriamo la Sara Cinesca.
26: Io ho un mal di schiena, guarda.
2: Ma smettila che sei giovane. Avete sentito applausi anziché risate? Cosa vuol dire? Che c'è Patrizio, c'è il nostro Patrick, anziché Nico Carminati che l'abbiamo confinato.
1: Sì, ma troppo, Non è che adesso tutte le settimane è una volta là e una volta qua. Oh.
2: Però
1: ma su noi vediamo qua a faticare.
2: Almeno arrivano applausi e non risate.
1: Ah, va bene, cioè, infatti oppure... ci godiamo il lato buono di Patrizio.
2: Ecco. Esatto, quello comincia con le risate o basta.
1: O basta.
2: Basta. Vabbè, comunque stavo per passare a prenderti stamattina,
1: Perché mi hai detto che sei passato dove? Dalle parti di Via Porpora.
2: No, è andata così. Ero assorto nei miei pensieri e io quando penso non capisco più niente.
1: E quindi?
2: E quindi l'uscita di Palmanova me la sono persa e sono uscito a Lambrate. E mi sono detto, ma guarda che bel posticino abitato dal nostro
1: gente
2: Francesco. Erano tutti con la pelliccia, Sì, sì, sì. Beh, le palme, la pelliccia, la spiaggia,
1: il mare. Sì. Chiudi gli occhi e immagini il lungo mare di Lambrate. Sì.
2: Ragazzi, trasferitevi a Lambrate perché a Lambrate ce n'è.
1: Ce n'è, guarda, tutto sotto casa. Voi scendete e avete tutto: bar, ristoranti, sì, locali, sì. Supermercati, uomini, donne, sì, un uomo, una donna, un uomo, c'è tutto a Lambrate.
2: Scegliete voi.
1: Lambrate for president.
2: Bene, Che facciamo? Cominciamo? Cosa dici?
3: Io direi di cominciare a ricordare.
2: Non hai ricordato la televisione.
3: Bravissimo, eh? Proprio lì volevo arrivare, perché sì, dovranno pure ammirare il nostro favoloso guardaroba.
2: Sì.
3: Quindi su Virgin Radio TV, canale 717, sì, di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Poi segnate anche due numeri molto importanti. Il primo, che vi servirà per contribuire al livello culturale di questa trasmissione,
2: sì,
3: che oramai tutti ci invidiano.
2: Certo.
3: 342-4141-411 e più tardi, perché c'è sempre il CD dei Greta Van Fleet ad attendervi, l'800-324-330.
2: Ah, avete capito? Oh. Allora, se ci guardate in televisione noterete che non ci sono sorprese, perché lui è sempre l'uomo
3: nero,
2: in black.
3: Sì, sempre.
2: Man in black, come nipotino di Johnny Cash, e io invece con la solita camicia da pescatore. Ma preferirei che diceste da boscaiolo, perché io i pesci
3: però
2: li lascio in pace, capito? sono un animalista. Vabbè, a proposito di animali, beccatevi quest'urlo. Let's go! Bisogna essere un po' animali per urlare così, eh?
3: Direi di sì. Un urlo zoologico stamattina.

0: Radio Everything Counts, ogni cosa conta, soprattutto quanto dista il lavoro rispetto alla casa. A proposito, sentite questo messaggio: grazie per la meravigliosa musica, siete i miei compagni di viaggio ogni giorno che vado al lavoro, siete la mia radio preferita. Da una pendolare casertana verso Roma ogni notte, questa fa un'ora e mezza andare e un'ora e mezza tornare.
1: Infatti pensavamo, allora abbiamo detto, potrebbe trasferirsi a Caserta, però magari a Caserta sei lontana dalla famiglia, quindi lei piuttosto preferisce fare, vedi quanti pendolari fanno così.
0: Comunque tutta la nostra solidarietà. Vai con i compleanni.
1: Compleà uno questa mattina.
0: Uno solo.
1: Allora facciamo gli auguri per l'84esimo compleanno a Billy Harrison. Molti diranno Billy Morrison, il chitarrista dei Cult. Billy Harrison invece è un chitarrista nordirlandese che conoscerete come membro dei Dem, la band di Van Morrison. Pensate che in un'intervista pubblicata nel 1965 dalla rivista britannica This Weekly, lui si è descritto come una sorta di confessore del gruppo, cioè si sentiva responsabile di tutti i compagni con cui condivideva per esempio gli alberghi durante la tournée. In particolare cercava di ascoltare i loro problemi. Io ho pensato, dote molto rara, non so quanto sia oggi rara nel mondo del rock, sicuramente rarissima nel mondo dei comuni mortali.
0: Esatto. 1977, David Bowie pubblica l'album Heroes e lo stesso giorno i Sex Pistols pubblicano Holidays in the Sun, il loro ultimo singolo in cui raccontano le parentesi berlinese in fuga da Londra. Poi nel 96 esce bel salto temporale, nel 96 esce l'album The Rolling Stones Rock and Roll Circus, nel 2007 viene pubblicato il documentario Tom Petty and the Heartbreakers Running Down a Dream, che meraviglia. Nel 2022, quindi pochi anni fa, i Red Hot Chili Peppers pubblicano Return of the Dream Canteen. E sempre 4 anni fa i Blink 182, così li chiamo io, pubblicano il singolo Edging, il primo dopo il ritorno di Tom DeLonge.

0: Fisher, country pop made in Ireland, in Irlanda. Qualcuno dice, quanta ragione ha, ma cosa volete, io sono... sono fatto così, io sbaglio tu quotidianamente e costantemente. Non ci si trasferisce più, Doc, adesso trasferimenti, ma che trasferimenti? Il lavoro non è sicuro e gli affitti sono alti. Allora facciamo così, non parliamo dei problemi della gente comune, parliamo dei problemi della famiglia reale.
1: Oh, benissimo, parliamo dei problemi, insomma. La principessa del Galles, la tua favorita, Kate Middleton, con la figlia Charlotte, pensa un po'. Ha sorpreso i londinesi con un viaggio in metropolitana, lontano dai consueti impegni ufficiali e dal protocollo reale. Dove sono state avvistate le due principesse? Sulla Elizabeth Line, la linea ferroviaria londinese dedicata alla regina Elisabetta II. Sono scese alla stazione di Tottenham Court Road, nel cuore della capitale britannica. E poi arrivano dettagli su questa uscita. Sarebbe stata per Charlotte, 11 anni, la prima esperienza sui mezzi pubblici. Giustamente, la figlia della principessa, secondo te, ha mai preso la metropolitana?
0: 40 anni prende per la prima volta la metropolitana.
1: No, la figlia, essendo una commoner, comunque l'avrà presa prima di sposare William. Nonostante la presenza discreta di alcuni agenti di sicurezza, sembra che abbiano addirittura scambiato qualche parola pensa con i passeggeri, addirittura.
0: Ma davvero?
1: Sì. Hanno parlato del più e del meno. Comunque, dicono che questo episodio ricordasse un po' il modo in cui Lady Diana portava, per esempio, William ed Harry in metropolitana, sugli autobus, nei luoghi frequentati dalla gente comune. Insomma, vabbè, però, diciamo che per chi ha vissuto l'epoca di Diana, permettetemi di dire...
0: Mi schiacci con i pendolari.
1: Va bene. Comunque, i potenti che provano il brivido della normalità e noi, voi, invece, di quale personalità, dalla politica allo spettacolo, vorreste vivere la vita per un solo giorno e cosa fareste in quelle 24 ore?
0: Dai, sparatele al 342-4141-411. E comunque mi schiaccio con i pendolari puzzano. Che

0: Ma se loro provano ad andare in metropolitana, io posso andare a vivere un mesetto a Buckingham Palace? Ciao Daniel da Vigevano.
1: 24 ore, io vorrei scambiarmi un attimo con Elon Musk, poi faccio un bonifico, resto sto tutto il giorno sul divano e me lo godo il giorno dopo.
2: Vabbè, che sognare, sì. Grazie, ma tutti puntano in alto, addirittura qualcuno dice vorrei essere Dio per capire gli esseri umani.
3: No, allora, guarda, se proprio dobbiamo puntare in alto direi che Elia da Sondrio ci si è avvicinato, perché dice vorrei tutta la vita essere Giulio Andreotti per conoscere davvero i misteri italiani. Quello, ma poi per motivi spirituali, per la mia stoica democristianità, e se permetti, è il mio desiderio, per le 24 ore c'ero prima io, perdonami. Oh.
2: Tanti sogni, puntate in alto, da Dio a scendete di poco, rimanete sempre lì in alto. Oh, neanche uno che ha scritto vorrei essere Francesco Allegretti per un giorno.
3: Ma stanno arrivando.
2: Voi non avete idea di che

0: Vorrei essere un giorno mia moglie per capire cosa gli frulla in testa per almeno un giorno. Può fare? Mauro da Vigevano.
1: Mauro da Vigevano, carissimo, però quel giorno devi anche stirare, lavare la roba, stendere la roba, pulire per terra, caro mio.
2: Perché per la teoria della separazione, una tra le centinaia di migliaia di persone che ascoltano Rock and Talk, amica o collega della moglie di Mauro, l'avrà riconosciuto, glielo andrà subito a dire. Certo. E quindi la signora da oggi è in sciopero. Capito, Mauro? Affari tua.
1: Ti sei rovinato la vita. Vabbè, del resto, peggio di così non poteva andare. No?
2: A noi dici?
1: No, anche a loro.
2: Anche a voi. Green Day, Corvette Summer.

0: quanti soldi avranno preso questi qui per dalla nota casa automobilistica, eh? Tu pensa che Paul Simon, quando incise e pubblicò Kodachrome, le radio non la trasmettevano perché era pubblicità.
1: Pubblicità occulta, ma Paul Simon aggirò l'ostacolo dicendo che era arte, era musica, ragazzi.
0: Però ha venduto i dischi lo stesso.
1: Esatto.
0: Questi chi sono?
1: I Cranberries con Sal.

0: Salvation, e noi vi abbiamo salvato la giornata facendovi sognare di essere qualcuno di immortale o di ricchissimo. Adesso tornate alla realtà, andate a lavorare.
1: Ecco, e quindi tenteremo di salvarvi dal traffico con gli ultimi aggiornamenti in merito tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
14: L'ora esatta è offerta da
15: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
2: Virgin Radio.
14: Sono le 7.
16: It's 7 a.m.
14: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Si sono formate code tra Foggia e San Severo. Lungo la 4 Torino-Trieste è segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli coda per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo corsia chiusa tra la diramazione aeroporto Falcone Borsellino e lo svincolo Carini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
18: Ah sì, vorrei essere l'Allegretto per fargli sparire tutto il burro dal frigorifero.
1: E io che conosco i miei polli vi dico che ho studiato la ricetta del sugo al lione della Chiana, quindi aglione, 4-5 spicchi grandi, pomodoro, 500 grammi di passata, 4-6 cucchiai di olio extravergine, vino bianco, sale e pepe quanto basta, peperoncino, basilico, prezzemolo facoltativi a piacere, ed ecco che i pici all'aglione sono in tavola, signori. Ale, hai visto?
0: Da una trasmissione culturale è diventata ancora una volta una trasmissione di ricerca.
1: Hai capito, quando si magna gira la grana, allora, quindi tocca parlare di cucina
0: qua,
1: qui.
0: Questo povero disgraziato vorrebbe essere Allegretto per un giorno, invece tutti gli altri vorrebbero essere quello che riesce a prendere la linea per mettere le mani sui Greta Van Fleet.
1: Ancora? Ma me l'ero già inguattato io, il CD lo devo tirare fuori dalla tasca.
0: Tiralo fuori dalla tasca perché va al nostro concorrente Palace for the People, l'ultimo album di Greta Van Fleet che è uscito venerdì scorso, e per voi dovete fare l'800 324 3 333 e poi tutto il kit di sopravvivenza. Brevi, che sappiamo.
1: Oh, oramai lo chiamiamo così, è il sì. kit di sopravvivenza targato Virgin Radio con t-shirt, portapass, cappellino e poi vogliamo anche, ci infiliamo anche un pezzo di Richard Ashcroft, va bene, sì, che fa sempre qua. Bene. Che bella questa.
0: Bella,
1: 2000, e quante speranze avevamo all'inizio del millennio? Forza, vi do 10 secondi di tempo.
0: Io non ne avevo.
1: Non ne avevo.
0: No, meglio non avere aspettative.

0: Canzone fantastica questa di Richard Ashcroft, nonostante proprio dai primi 2000 parla di un argomento che oramai non conosco, non ricordo più. Canzone per gli amanti.
1: Perché tu hai deciso
0: non
1: di chiudere
0: con più, la bottega è chiusa come ho raccontato varie volte. Buongiorno in Rock and Talk.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Buongiorno a chi?
0: A Roberto, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Esci dallo scatolone, Roberto.
3: Sono uscito.
1: Ah, oh, perfetto.
0: Roberto, lo mettono in una di quelle belle mystery box natalizie che tu apri, ci vediamo cosa ci hanno messo dentro e ti spunta un Roberto, così.
1: Di due parole su belle su Roberto, dai. Cosa fa nella vita quest'uomo?
3: Impiegato in banca.
1: Oh, buon partito, eh. Una volta i bancari prendevano 16 di stipendi, forse 17 o 18.
3: No, ora no.
1: Ah, basta?
3: Ora no.
1: Ah, non più?
3: Sono finite. No.
1: Ah,
3: finito.
1: Siete diventati dei poveracci anche voi?
3: Sì,
1: porca miseria, mi spiace.
0: Roberto,
1: a parte il fatto che non ce n'è più di impiegati, entri nelle banche e ce n'è uno solo.
0: Teniamocelo buono, Roberto. Ti spiego perché. Roberto, se un domani decidessi, per esempio, di lasciare il mio favoloso monolocale e decidessi di chiedere un mutuo, ecco, sì. Che probabilità ci sono che mi venga concesso, considerata l'età? Praticamente zero.
3: Per te spalanchiamo le porte.
0: Allora guarda, Roberto, dammi ragazzi, il numero che dopo ti faccio una telefonata.
1: In cambio, Roberto, chiedi ricette.
3: Okay.
1: Va bene, andiamo col primo indizio.
2: Indizio 1.
1: Allora, la band di oggi, caro Robertino, viene dagli Stati Uniti. Se ci segui con la doverosa assiduità che dovresti, insomma, saprai che hanno appena annunciato due concerti il 29 di ottobre e il 1 di novembre al Hollywood Bowl.
3: Aerosmith?
0: Pergamena, hai vinto. Sì, Pergamena, forza.
1: No, ridategli la diciassettesima.
0: Dove sono le cheerleader?
1: Diciassettesimo stipendio a quest'uomo qui, incredibile.
3: Hai lasciato
1: senza musica anche Patrizio, guarda.
0: Ci hai lasciato, guarda, sbalorditi.
1: Incredibile.
0: Ma perché Roberto è una persona per bene, una persona colta, una persona mica come noi due qui, scappati di casa.
1: Di dove sei? Sì.
3: Bologna.
1: Di Bologna, è a Bologna, la sanno.
0: E poi ti dirò di più, mi sembra anche molto giovane. Quanti anni hai, Roberto?
3: Beh, ormai 45 anni.
0: Vabbè, ma siamo giovani, giovanissimi.
1: Sì, in effetti hai la voce da teenager. Va bene.
3: Mi sono appena svegliato, ecco perché.
1: Non hai l'accento di Bologna o sbaglio?
3: No, sono pugliese. Pugliese trapiantato.
1: Sei andato a rubare le donne a Bologna, ai bolognesi.
3: Va bene.
0: Allora, quindi ogni promessa è debito, io vi consegnerò la mia ricetta segreta dell'aglione, voi mi concederete il mutuo, Roberto, dopo ti chiamo, ti ringraziamo.
1: Bravissimo Roberto. Comunque grazie. Vedrai qualcuno, qualche stolto riuscirà a trovare motivo per insultarti, non prendertela,
3: No, dai, fa sempre piacere.
1: Ti fa addirittura piacere.
3: Sì,
1: maledetto.
0: Ti diranno che avresti dovuto attendere il quarto indizio, esatto. Ma la tua prontezza, la tua scioltezza, il tuo essere
1: veramente
0: sul pezzo.
1: Viva la
0: veramente
1: Puglia, viva Bologna.
0: Vale tutta la puntata di Rock and Talk di quest'oggi. Ciao Roberto.
3: Ciao, grazie. Ciao.

0: roba, ma che ha fatto? L'andovino con una?
1: Ma non è questione di essere stolti, Doc. È che con questo primo indizio che avete dato, anche i muri avrebbero indovinato. E che cacchio!
2: Bravo, bravo, bravissimo!
3: Roberto, come sei precoce! Se vengono a fare una rapina in banca, tu gli fai direttamente il bonifico.
4: Istantaneo, eh! Istantaneo!
5: Sì, sì. Ma come me del resto, io penso che adesso quando esco la sera giro col borsello esca, ci metto dentro soldi, oggettini d'oro, non si sa mai qualcuno dovesse scipparmi, almeno mi trova già pronto, capito?
6: Giusto, ecco. Giusto.

0: Sun dei Greta Van Fleet, tratta dall'album, dall'ultimo album che presto, domani, dopodomani, insomma prestissimo,
1: arriverà Roberto.
0: Roberto si ascolterà la faccia vostra, rosicate, rosicate.
1: La facciaccia vostra, pensa che c'è anche a Angela, ma questa non è la rubrica della posta del cuore di Feelgood, quella la facciamo domani mattina se vuoi, ma in apertura, perché dice vorrei essere Roberto per un giorno, simpatico, sveglio, appena apre gli occhi, non poteva che essere pugliese come me, Angela.
0: Beh, no, no, beh, sono tutti...
1: Ci sta a prova pure con Roberto, dai,
0: no,
1: su.
0: No, è che davvero sono tutti simpatici,
1: sì,
0: i pugliesi, tranne uno. Tu sai di chi sto parlando?

0: Detroit Rock City dei Kiss. Da dove vengono i Kiss? Provate a rispondere a questa domanda.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dai Rolling Stones, che sarebbero tornati in studio per lavorare al nuovo album, fino a Dave Grohl, che ha eseguito Everlong con Flea, The Red Hot Chili Peppers alla tromba durante una serata benefica ad Hollywood. Queste ed altre rock news sul nostro sito virginradio.it.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
4: Style Rock.
5: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da €99 al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
7: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da €99 al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a €99. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
23: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
24: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: Sì, ho cercato di depistarvi dicendo Detroit, Rock City, da dove vengono i Kiss, avete risposto esattamente, arrivano da New York e centinaia di...
1: Sei sicuro?
0: Sì, centinaia di messaggi e... Ma concentratevi sulle cose importanti, non su queste amenità. Cioè, anche voi, come Francesco Allegretti, avete lasciato avete lasciato perdere il discorso della valigia.
1: Basta con la valigia!
0: È una ferita aperta che sanguina, soprattutto...
1: Ma chi se ne frega di questa valigia? C'erano due stracci nella valigia.
0: Allora, il nostro Riccardo Bucero è esterrefatto e non riesce a capire come tu abbia potuto gettare la spugna senza utilizzare a scopi personali la radio per riuscire a ritrovare. Questa è una cosa pazzesca.
1: Uno, perché veramente stava diventando veramente cringe sta storia della valigia.
0: Voi che conoscete il gergo giovanile, cringe.
1: Cioè, veramente è una cosa
0: come
1: proprio...
0: Come puoi dormire?
1: Allora, ma io potevo fracassare i timpani a questi nostri amici che si svegliano per farsi due risate, per ascoltare buona musica. La valigia, per chi non la conoscesse, racconto questa storia oggi e chiuderemo definitivamente questo cerchio, questo circo, direi, della valigia. Allora, per via di un disguido su un pullman che mi portava all'aeroporto, io metto la valigia in stiva, ecco. È sicuro che ce ne fossero due uguali. Uno prende la mia scendendo prima di me, io che vedo quella che credevo essere la mia, prendo la sua, me ne accorgo 5 minuti dopo, questo invece magari era già arrivata a Nuova Delhi, che
0: benissimo,
1: ne so io.
0: E tu l'hai resa.
1: E io l'ho resa,
0: invece
1: a me che
0: no.
1: È stato reso un par di ciuffoli, è stato reso. Ecco.
0: Il demente se l'è tenuta.
1: Esatto.
0: Ma andava trovata.
1: Andava trovata.
0: Ciò che avete superato e ciò che vi rode ancora moltissimo anche ad anni di distanza, dovete dirci questo. Lui invece fa spallucce.
1: A me proprio non me ne frega più niente dalla valigia, guarda.

0: Ah, France, il doc è stato perculato anni per i calzini con i sandali, la Renault rossa scroccata per andare dall'amico suo e per gli spaghetti spezzati, quindi stacce.
1: Quindi la mia maledizione sarà la valigia?
2: Non lo so, però, cioè, tu sei uno che si lascia scivolare le cose addosso in maniera vergognosa.
1: No, io sono uno che pensa come evitare che il problema si ripresenti. Pensate che succederà che io dovrò tornare in aeroporto prendendo un pullman, no? Allora, siccome io adesso sono un po' spaventato.
2: Vabbè, dagli errori si migliora.
1: No, ho pensato, che faccio? No, io pago sul pullman il posto pure per la valigia. Così che nessuno mi possa dire la metà. Io pago il doppio biglietto e la valigia me la porto sopra, va bene?
2: Ma quella valigia deve tornare.
1: Ma non torna più. Ma tu figurati uno che va in giro adesso con la mia maglietta di Kurt Cobain. Vado lui e dico: scusa, ma tu eri quello che presa la valigia quest'estate? Quello dirà: no, ma stai scherzando.
2: Allora, qual è la cosa che non riuscite a digerire, che non avete mandato giù, che non avete superato? Dovete dircelo, Ah, comunque continuano a percularmi peraltro, Se non fosse stato per la storia della valigia di Allegretti, a quest'ora staremmo a parlare ancora del trasloco del Doc, Alessia dice. Vabbè, il trasloco non è ancora finito, potremmo parlarne in effetti.

0: La finale di Champions persa dal Milan contro il Liverpool nel 2005. Cristina soffre ancora.
1: Il calcio è argomento, guarda, di grande sofferenza per tanti.
0: Per sollevarti ti mandiamo in onda fra poco i Led Zeppelin.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
18: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
19: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Virgin Classics 1969.

0: Beh, lo scioglimento dei Led Zeppelin, come fai a digerirlo?
1: Non l'abbiamo mai superato, no, non l'abbiamo mai superato, ma mai dire mai. Mai dire mai, perché questo è un anno in cui, insomma, potremmo, chi lo sa, vivere grandi emozioni.
0: Figuriamoci.
1: Dai Led Zeppelin e dai Pink Floyd non me le aspetterei, però sperare è lecito. Dunque, partecipando ad un evento motoristico, scrive un'ascoltatrice, le hanno svitato... proposito di cose che non avete mai digerito, svitato e portato via gli specchietti della moto. E per inciso, scrive la nostra Elisabetta da Bologna, sono parole sue, non mie, magari il cornutazzo è che sta ascoltando si ricorda di quanto poveraccio è stato. Ma no, Elisabetta,
0: gli specchietti,
1: ma il karma, sappi che è infallibile. Elisabetta, il karma è infallibile, fidati.
0: Qui un altro che dice: io ancora non riesco a digerire la caduta del governo Conte.
1: E allora? Ah no, per questo bisogna chiamare, per questo bisogna chiamare Antonello. Quando si parla di politica, chiedete a Piroso.
0: Non riesco a digerire
1: la caduta del governo Conte. Ognuno non digerisce ciò che preferisce, ciò che vuole. Nel 2010, invece, chi è questa? È un'amica da Catania, Deborah. Questa è una storia lunga, attenzione, ci avete un minuto, mettetevi comodi, prendete i popcorn.
0: Vai,
1: nel 2010.
0: Vai.
1: Deborah ha acquistato il biglietto per il concerto degli U2 a gennaio, una notte intera in coda, alla fine ce l'ha fatta. Il 10 ottobre 2010 c'è stato il concerto, lei da Catania va a Roma, ritira il biglietto all'epoca al botteghino, mentre era in coda per entrare allo stadio, orgogliosa con il biglietto in mano, questo biglietto sparisce, dice lei, non so cosa
0: mentre
1: sia accaduto,
0: ha perso il biglietto,
1: c'aveva la busta senza il biglietto, aspetta, che è successo, perché lei, questo qui lo ringrazia, ma io qualche dubbio ce l'avrei. Improvvisamente un ragazzo
0: gli dà la busta,
1: vende un biglietto del suo amico, guarda un po', lei ha pagato il doppio per un posto in piedi, ma alla fine li ha visti. Deborah, sarà, dico io, che questo per caso
0: ha dovuto trovare il capo espiatorio e dare la colpa al ragazzo, ma in realtà
1: aveva preso il biglietto e poi
0: devi piangere il tuo danno e la responsabilità.
1: No, però l'hai visti,
0: non si perdono i biglietti quando si è in coda. Ma è terribile,
1: ragazzi.
0: Comunque la caduta del governo Conte è stata new kid in the county, crowd shot, hung

0: Brandon Flowers, Tiger's Blood, lui del Nevada, ma in realtà sembra una canzone che arriva dal New Jersey.
1: Ogni riferimento è puramente casuale, non diciamo ovviamente a chi.
0: No.
1: Tra poco le breaking news del TGCom 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
10: L'ora esatta è offerta da
11: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
14: It's 8 a.m.
13: TGCom 24. Breaking News.
15: Buongiorno da Esther Roletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Il giallo della Ricina Pietra Catella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino della procura di Larino. Si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Il movente potrebbe essere passionale. Il caso di Liliana Resinovic è svolta della perizia. Il DNA di uno sconosciuto rilevato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 nei boschi di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Sulle suole delle scarpe nessuna traccia del terreno dove è stato rinvenuto il cadavere. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18.45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: FastWeb presenta... Lo sapevi che...
12: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
20: Traffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade: è un incidente a causare 1 chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Terme e Ugane e il bivio per la 13 Padova Sud in direzione di quest'ultima. I lavori causano code sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Il traffico è molto intenso intorno alle grandi città e congestionata in particolare l'area di Milano e quella di Roma. Infine ci spostiamo in Sicilia sulla strada statale 114 orientale Sicula. Il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Augusta e prima dell'incrocio di Siracusa Nord in direzione Siracusa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
22: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8:04, siete con Rock and Talk e come vuole ormai tradizione da quasi 10 anni alle 8:15 arriva Antonello Piroso, uno che digerisce ogni cosa senza bere amari, uno che non gli rode niente, uno che non ha sassolini nelle scarpe, uno che non ha veleno nei denti canini,
1: sì, sì.
0: E uno che vive e lo dimostra tutte le sante mattine.
1: Ma aspetta, senti, invitiamo anche Antonello a partecipare al dibattito. Ciò che non avete superato, ascolta bene Antonello, e soprattutto ciò che vi rode ancora moltissimo anche a distanza di anni, ma ad una condizione. Antonello, potrai partecipare purché tu non nomini le tue crush abituali, quindi non potrai nominare Giovanni, Marco, Giuseppe, Roberto e Donaldo. Tra l'altro Elone ha fatto pace con Donaldo con 276 milioni di dollari di finanziamento in vista delle elezioni di medio mandato, quindi si hanno fatto pace loro. Adesso ragazzi, basta discutere.
0: Un tappeto rosso così non gliel'ha mai steso nessuno al nostro Piroso.
1: Ecco, quindi Antonello, ti aspettiamo.
0: A braccia aperte! Intanto arrivano i Good Charlotte su Virgin Radio.

0: Scott, I Just Wanna Live, canzone dedicata al nuovo fidanzato di Valentina, e adesso capirete perché. Valentina di Cremona ci scrive: buongiorno Doc e Francesco, non ho mai superato la cotta per un ragazzo di Roma che ancora oggi mi porto dietro nonostante sia fidanzata. Ecco, in questo momento il nostro nuovo fidanzato di Valentina è scoppiato in lacrime ed è distrutto, è un uomo distrutto.
1: Ma anzi, Valentina, guarda, posso dare un consiglio? Guarda Valentina,
0: ci sta ascoltando.
1: Te lo dico con tutto il cuore,
0: sì.
1: Te lo dirò a parole mie,
0: sì.
1: Valentì, buttate, cavite un mozzico. Tra l'altro, questo che il fidanzato non è nemmeno geloso, quindi...
0: Ma sei un verme.
1: Buttate, cavite un mozzico, Valentina.
0: Quindi hai consigliato a Valentina di mollare il fidanzato e a correre a Roma?
1: No, non deve per forza dirglielo, ma chi se ne frega, fa un'andata e ritorno in giornata e via. Resterà un segreto che Valentina porterà nella tomba, va bene?
0: Sei proprio terribile.

0: spaccano, si chiamano Dirty Honey, li ho visti, ascoltati dal vivo un po' di tempo fa, mi hanno spettinato e fra poco torneranno in Italia il 20 di febbraio a Padova, il 21 a Roma e il 23 a Milano. Invece Antonello Piroso torna fra un minuto su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a tre anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a €1,19 al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
12: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
16: Puntata di mezza settimana, siete su Virgin Radio in Rock and Talk e quindi accogliamo come sempre il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
15: Rock and Talk.
17: Buongiorno Antonello.
16: Buongiorno.
17: E qui ha facoltà di intervenire il ministro dell'economia e delle finanze, l'onorevole Giancarlo
16: Piroso.
15: Rock and Talk.
17: Buongiorno Antonello.
16: Buongiorno.
17: E qui ha facoltà di intervenire il ministro dell'economia e delle finanze,

Laura, sorda e vuota, 12 parlamentari, se non altro equamente divisi fra maggioranza e opposizione, a sentire non un discorso qualunque, il ministro dell'economia che doveva illustrare le linee guida del documento, documento relativo alla finanza pubblica. E l'ironia di Giorgetti, ironia molto lombarda, no? Nel senso che di saluto i molti presenti, 12, che erano già quelli che l'avevano discussa in commissione e che quindi in teoria conoscevano già l'argomento, erano nonostante questo presenti. Tutti gli altri, su 400, parliamo di Montecitorio, Camera dei Deputati, assenti. Allora, uno può fare tutti i discorsi che vuole sulla politica, gli elettori, l'astensionismo. Ah, chi non va a votare lascia che siano a decidere gli altri. Chi non va a votare non vedrà rappresentate le sue istanze. Beh, se i nostri rappresentanti si comportano così. Poi a margine Giorgetti ha fatto anche la battuta, dice: questi non vogliono lavorare il lunedì, perché il lunedì si sa, è sacro, il lunedì i nostri parlamentari sono come i barbieri, non lavorano, ma non vogliono, ha detto poi Giorgetti, manco il martedì, visto che non c'era nessuno, no? Poi ci saranno le spiegazioni, le scuse. Ecco, però pensate che quando, ove mai voi decideste di non andare a votare, e magari lo annunciate pure, non andrò a votare, no, vergogna, non ci si astiene. Ecco, pensate invece che voi che vi alzate tutte le mattine, andate a lavorare, tirate la carretta, pagate le tasse con le quali vengono pagati gli stipendi dei parlamentari, i quali appunto sono a loro volta assenteisti, con la differenza fra voi e loro che voi siete assenteisti a spese vostre e loro sono assenteisti sempre a spese vostre, perché li paghiamo noi per non andare e per offrire agli italiani e al mondo quell'immagine di un Parlamento così scadente che fa venire da piangere. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Wreckage, questi erano i Pearl Jam su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, l'operazione a Papa Leone, al Santo Padre, è andata bene. È arrivato un comunicato ufficiale della sala stampa della Santa Sede. Santo Padre è stato sottoposto come programmato all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Santo Padre, sto sempre leggendo il comunicato, è estremamente dettagliato. Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti, intervento riuscito, non ci sono state complicanze. Poi adesso vediamo come evolverà, sicuramente questo impatta almeno sul calendario di una serie di eventi. Il Papa aveva in programma di andare in visita in America Latina, un viaggio che doveva durare una decina di giorni dall'inizio fino a metà novembre circa. Vediamo adesso come il decorso, come si dice in questi casi, post-operatorio. Ovviamente la notizia tiene banco su tutti i giornali, un po' meno tiene banco la notizia del debutto della nuova portavoce di Donald Trump, portavoce che quindi si è presentata ieri al suo primo appuntamento in pubblico nella sala stampa con i giornalisti accreditati alla Casa Bianca. Intervento brevissimo, non ha praticamente risposto né parlato con i giornalisti, se non 3 giornalisti selezionati prima da testate amiche, cioè trampiane, diciamo così, in modo da non metterla in difficoltà. È riuscita comunque a fare una gaffe, perché a un certo punto, parlando di un tema, di un problema, ha detto: poi di questo parlerò con il mio presidente, ma il discorso invece era riferito alla sua famiglia, ai bambini e al marito, quindi anziché dire ne parlerò con mio marito ha detto ne parlerò col presidente, una gaffe che subito tutti hanno interpretato in un certo modo, anche lei bionda, perché sapete che Donald Trump predilige, diciamo, il modello Barbie, bionde con gli occhi chiari, sono tutte più o meno uguali. Le soldatesse, le amiche, le bimbe di Trump, ecco, come ci sono le bimbe di Conte in Italia, ci sono le bimbe di Trump. Trump e il suo ministro della guerra, il mascellato, sembra Ridge di Beautiful Exit, non hanno fatto passi indietro rispetto alla volontà di trasmettere in streaming la fucilazione, no, di quell'ex militare che ha fatto una strage diretta streaming, che ovviamente ha attirato l'attenzione di tutti, perché uno Stato che organizza una fucilazione da mandare in diretta web perché così il messaggio arrivi forte e chiaro, ed è esattamente il modello non delle democrazie, diciamo, ma il modello dei regimi totalitari. In questi giorni è a Roma per il Roma Film Festival Susan Sarandon, un'attrice che nel 96 ha vinto l'Oscar con il film Dead Man Walking, che era proprio dedicato, interpretato da Sean Penn, era dedicato alla pena di morte. E quindi Susan Sarandon, che ovviamente si è dovuta prestare alle foto di rito, perché essendo lei una, tra virgolette, radicale di sinistra, come sono radicali di sinistra gli americani, ma si è dovuta prestare alla foto opportunity con Giuseppe Conte, che è andato a omaggiarla, con Elie Schlein, che è andato a omaggiarla. Susan Sarandon ha detto: una roba del genere, cioè la fucilazione in diretta, ricordano i video degli sgozzamenti di Al Qaeda. Vi ricorderete quando dopo le Torri Gemelle nel 2001 e poi l'inizio della guerra in Iraq nel 2003, Al Qaeda sequestrava cittadini stranieri, tra cui Nick Berg, che era un imprenditore statunitense nel settore delle telecomunicazioni, che fu rapito in Iraq e fu decapitato con un video. Un video che all'epoca io mi trovavo alla 7, Giuliano Ferrara, che era il conduttore di 8 e mezzo, voleva trasmettere così come l'avevano mandato in rete i terroristi, gli assassini, i tagliagole di Al-Qaeda, Giuliano Ferrara ha detto: per far capire che gentaglia, che delinquenti, che criminali sono questi, mandiamo il video così. E alla 7 discutemmo e purtroppo per Giuliano Ferrara prendemmo la decisione, me compreso, che il video non si potesse trasmettere, perché lo si poteva trasmettere fino a poco prima, ma la decapitazione no, la fucilazione no, anche perché non aggiunge nulla alla notizia il vedere un uomo massacrato con la gola tagliata, decapitato o fucilato. Non aggiunge nulla alla potenza della notizia, se la notizia è potente. Soddisfa solo il nostro, crudele voyeurismo, quelli che amano guardare. Infatti a me è stato detto: ma perché, se lo trasmettono la fucilazione, tu non te la guardi? No, non me la guardo. Poi se voi, godete di questo spettacolo, prego, accomodatevi. Mi permetto semplicemente sommessamente di segnalare che assistere e partecipare anche con gusto a uno spettacolo del genere ci allontana dall'essere umani e ci avvicina sempre di più all'essere animali. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: grandi Beatles, quelli del 1968 con Larry Madonna su Virgin Radio.
1: Possiamo anticiparvi che di Beatles torneremo a parlare più tardi. Intanto in Rock and Talk qui su Virgin Radio c'è il nostro Antonello Piroso.
2: Beh, una bella seratina di Champions per i tifosi dell'Inter e del Napoli. Vabbè, i quotidiani sportivi giocano molto sull'autore della tripletta ai danni dell'Inter, Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco tifoso del Milan che gioca nel Bruges e che soprattutto in 26 partite ha segnato 16 gol nell'Under 21 tedesca. Per questo è conteso fra Germania e Italia. Mancini, il nuovo CT della nazionale, lo vorrebbe tra gli azzurri. Sia come sia, ieri sera appunto Tresoldi ne ha fatti tre, quindi Inter opera da Tresoldi, Inter a zero. Allegri, allenatore del Napoli, e Civo che cadono, anche perché pure il Napoli a un certo punto sembrava controllare la partita e poi improvvisamente per un errore, perché sia nella sconfitta dell'Inter che del Napoli ci sono gli errori sconcertanti, no? Anche di giocatori come Politano, valorosi. Ecco, a un certo punto il Napoli, che aveva o sembrava di avere la partita in mano, è crollata improvvisamente e alla fine i risultati sono quelli che sono: il Bruges padrone a San Siro per 4-3 e il crollo del Napoli col Villarreal per 3-1. E quindi vedremo stasera, in bocca al lupo a tutte le italiane. Lo sapete, lo ripeto sempre io, quando squadre italiane giocano nelle competizioni internazionali improvvisamente divento un sovranista, prima gli italiani e poi tutti gli altri. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: He That, questi erano gli Offspring su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Un flash dalla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo di apertura, effetto inflazione sull'IRPEF, 35 miliardi e mezzo di entrate aggiuntive, attenzione, cioè più del previsto, dal 2026 al 2029. Che bella notizia, caspita, in un triennio quasi un miliardo al mese di entrate tributarie in più. Ma perché? Come mai? E leggo, l'inflazione spinge il gettito di IVA e IRPEF per via del fiscal drag, che tradotto significa, siccome i prezzi aumentano, gli stipendi vengono adeguati sulla base del tasso di inflazione, ma in realtà gli stipendi reali rimangono quelli di sempre. Si aggiunge qualcosina in più perché c'è stato l'inflazione, l'aumento dei prezzi. Ma quell'aggiuntina in più, che lascia il salario reale com'è, fa diventare il salario nominale, cioè aumentato, lo fa diventare di, magari di uno scaglione, no? Per le tasse, più alto. Quindi guadagnate come prima, l'adeguamento è solo nominale, ma comunque saltate e pagate più tasse. Ecco da dove arriva l'effetto inflazione sull'IRPEF. Da una cosa che non tocca i nostri stipendi, ma tocca comunque le nostre tasse, perché poi IVA e IRPEF risultano più pesanti. Ma non è neanche questa la notizia, che uno dice, caspita, nel prossimo triennio arriverà un miliardo di entrate in più, non previsto. No, no, l'avevano già previsto, infatti il Sole 24 Ore gli dice, questi soldi è come però se non ci fossero, perché sono già calcolati nei saldi di finanza pubblica, cioè di fronte al mole delle, alla mole delle spese hanno già messo in conto che quello che entrerà in più andrà a coprire i buchi che già ci sono, per questo siamo sempre fermi. A me pare tutta una gigantesca presa per il cubo, scusate, così parlò il cavaliere.

0: L'Irlanda sta attraversando un momento di particolare di creatività e lo dimostra quanta produzione musicale rock abbiamo. Questi erano i Fountain D.C. con Mary Ann su Virgin Radio.
1: E noi, dopo questo estratto da Dopamine Chamber, salutiamo invece il nostro Antonello Piroso per questo ultimo appuntamento della giornata in sua compagnia in Rock and Talk.
2: Diffidate da tutto quello che sentite, vedete, leggete, anche dei miei interventi, perché esistono tante bufale, tante falsi miti. Pedro Sanchez, il premier spagnolo, figura di riferimento per la sinistra italiana perché ha detto di no alla richiesta della NATO di aumentare le spese per la difesa fino al 5% del PIL. Bravo Sanchez! Poi che cosa si è scoperto ieri? Che la Spagna di Sanchez, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ha speso come aumento negli armamenti due volte quello che ha fatto il governo italiano. In questi quattro anni, nella classifica del riarmo, la Spagna è all'ottavo posto per incremento percentuale, mentre l'Italia è al 23° posto su 27 paesi. Non solo, la Spagna in valore assoluto ha speso quasi 20 miliardi di euro, quasi 20 contro i quasi 15 dell'Italia. Ah, però Sanchez ha detto no al riarmo. Grazie, perché ha già riempito i depositi, i campi mini, non so come dirvelo. Non fatevi fregare. Siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a tre anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino?
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1.500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepac.org.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
20: Tranquilli, intendevo l'offerta.
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: Sostituiscilo.
25: Leo, si dice sostituiscilo.
24: Sostituiscilo.
23: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
26: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
27: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
28: Sì, ma tanto c'è tempo.
29: Sì, sì, ci vado domani.
28: Ma va, che mica scappa, eh?
29: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
28: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
30: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
31: Virgin Classics 1984.

0: Bruce Springsteen, il grande Bruce Springsteen, una scaletta veramente riuscitissima, ma del resto 2 ore e mezza non riusciamo a infilarci davvero tutto quanto, e quindi per esempio gli Oasis oggi se li abbiamo esclusi. Però potremmo parlarne.
1: Sì, allora, per capire il significato di quello che stiamo per raccontarvi bisogna fare una prefazione d'obbligo, ovvero dobbiamo tornare alla scorsa domenica, 11 ottobre, gli appassionati di calcio ovviamente lo sapranno, si è giocata la prima partita di Premier League Liverpool-Manchester City, che si è chiusa con 3 reti messe a segno dal City, partita che è stata disputata, attenzione, dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di 114 su 115 accuse relative a presunte violazioni delle norme finanziarie del massimo campionato inglese, indagine che ha riguardato questo periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2022-2023, durante il quale il club ha vinto 20 titoli, di cui 4 campionati consecutivi, vedrete voi. Okay. Dunque, i tifosi del Liverpool hanno colto l'occasione per, diciamo, manifestare un po' con, diciamo, questo dissenso nei confronti del Manchester. Si dice addirittura che sia stata parafrasata What's the story, Morning Glory, cambiando le parole per sottolineare questa bufera che la squadra starebbe attraversando. E lì arriva la frase controversa che Liam ha scritto,
0: cioè?
1: Ovvero Oasis put the Beatles back on the map. Gli Oasis hanno riportato alla ribalta i Beatles, e lui ha aggiunto che hanno fatto molto di più gli Oasis per la città di Liverpool di quanto faranno mai loro, e con loro si riferisce ai tifosi del Liverpool, cosa da cui senza dubbio traggono profitto diretto. Ingrati, capito che scandalo?
0: Ragazzi, che roba! Comunque, vabbè, non è una novità che gli Oasis abbiano sempre dichiarato, lo sappiamo tutti, di essersi ispirati ai Beatles, però c'è qualcuno che dissente. Geoff Barrow, ex Portishead, dice: secondo me Liam ha bevuto, i Beatles erano tutto ciò che voi non siete, rivoluzionari, stimati, originali, modesti, artistici, politicizzati.
1: Ma non è quello il punto, Geoff.

0: insomma, un gran bel minestrone tra calcio e rock. Manchester, Liverpool, sì, sì. Oasis, Beatles, vabbè. Non è una minestra riscaldata quella di domani, è una minestra appena
1: cotta.
0: No, guai a te. Non perdetevi la trasmissione del giovedì perché è la migliore della settimana.
1: E soprattutto vi lascio con una domanda.
0: Sì.
1: Se voi doveste andare al pub con Liam Gallagher o Antonello Piroso, chi scegliereste? Ci risponderete domani al 342-4141-411. Vi salutiamo e lasciamo il microfono ad Alteria.
0: Ciao!
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
11: Revolver!
10: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
12: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 9.
17: It's 9 a.m.
16: TGCom 24. Breaking news.
18: Buongiorno da Esther Roletto. Prima nota al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. È trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. Intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Massiccio attacco russo su Kiev, Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 900 droni ucraini. Durante un comizio elettorale in Alaska, Donald Trump avverte l'Iran: lo colpiremo duramente, aspettate, vedrete cosa faremo perché ne abbiamo abbastanza. Il caso di Liliana Resinovic. Le analisi disposte dal GIP di Trieste hanno individuato un profilo genetico maschile non identificato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 su altri reperti. Gli accertamenti escludono residui compatibili con l'area del rinvenimento sotto le scarpe della vittima. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
19: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
22: Traffic.
23: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è molto intenso in corrispondenza delle principali città. Rallentamenti e code soprattutto in entrata a Milano, Bologna e Roma. Attenzione poi sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo fermo tra Termoli e Poggio Imperiale verso Taranto. Sul tratto fiorentino dell'Autosole i lavori aggiungono disagi e code tra Incisa e Impruneta verso Bologna. Sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante le code sono per lavori in direzione di Rosignano. E infine sulla strada statale 3 bis Tiberina la corsia è chiusa per un veicolo in avaria tra Quarto e Ravenna in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
24: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
25: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
26: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Mercoledì 14 ottobre 2026 si comincia. Questa è casa nostra.
0: Buongiorno Alteria, buongiorno Toki.
26: Buongiorno a voi, come state lì fuori? Cosa state combinando? È già le 9.05 del mattino. Avete già fatto qualcosa di losco? Qualcosa che volete dire? Beh, potete, con noi potete, perché manteniamo l'anonimato sulle vostre faccende. Che ne sai, Toki? Cosa combinano di prima mattina gli ascoltatori di Morning Glory? Noi qui sappiamo molto bene quello che facciamo. Due ore, no, Tocchi lo sai, io ogni tanto mi perdo. Due ore in diretta a chiacchierare di rock and roll. Oggi parleremo dei Sex Pistols e del pogo femminile, le donne che sotto i palchi si mettono a pogare. Poi parleremo di Heroes, pubblicato quest'oggi nel 1977. Chiaramente parliamo di David Bowie. Abbiamo il free ticket, attenzione, free ticket. Poi faremo il giro del mondo a piedi. C'è un tizio che ha fatto il giro del mondo a piedi e poi vediamo un pochino dove, al solito, dove andiamo a parare. 342-4141-411 per mandare il vostro sberebem. Dovete farlo se fate parte di questa bella famiglia. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così. Yeah.

Have a nice day, Stereophonics, il loro consiglio. Cerchiamo di passare una bella giornata. Mi fa ridere quel pirlone di Toki che dico, io di cose losche questa mattina, io racconto. Non è che, ho bevuto il tè al posto del caffè, giustamente quando faccio, questa è una cosa losca. È la cosa più trasgressiva che ho fatto entro le 9.09 di questa mattinata. Ho anche i calzini antiscivolo invece che le calze normali, perché prima di uscire mi sono accorta che non avevo cambiato calze, ma era troppo tardi e ho tenuto gli antiscivoli. Quanto è rock and roll questa cosa, porca vacca, molto molto rock and roll. Ma parliamo di Thom Yorke e Michael Stipe, quindi Radiohead versus R.E.M. In realtà i due, Thom Yorke e Michael Stipe, sono molto molto amici. Io non so se conoscete questo fatto. Thom Yorke una volta, anni fa, si trova in camerino con Michael Stipe perché hanno condiviso delle date insieme e riceve un consiglio prezioso da Michael Stipe. Lui dice: ho notato, caro il mio Tom, che tu passi molto molto tempo chiuso in camerino, sei asociale, non ti mescoli alle persone, non ti metti a fare party, evita di avere questo atteggiamento, mischiati in mezzo alle persone, più tu ti comporti da personaggio normale e più gli altri ti ignorano in realtà. Quindi può funzionare stare in mezzo alla gente in realtà per essere notato meno. Comunque Thom Yorke dice: questo consiglio per me è stato molto molto prezioso, ho smesso di fare la sociale, mi sono un pochino più buttato in mezzo alle persone. Bravo Thom Yorke, e bravo sai anche chi? Michael Stipe.

Rolling Stones, mi piace molto questo singolo. Bene, bene, bene, siamo partiti con Morning Glory. Si parlava di cose losche fatte questa mattina. Cose losche, cose alternative, tipo me, insomma, che ho messo calzini antiscivoli invece che calzini normali. Possiamo finalmente dire che anche Toki ogni tanto fa delle cose losche, delle cazzate. Mi stavi mettendo il jingle di Revolver e non di Morning Glory. Allora, pensi più a Ringo che a me, ovvio. Grazie. Va bene, allora abbiamo parlato di questa cosa qui, come è partita la nostra mattinata, e vi ho raccontato anche di Michael Stipe, il leader degli R.E.M., che anni fa va da Thom Yorke, il leader dei Radiohead, e dice cerca di...

Nanni Moretti, era il film Eccebombo 1978. Pensa a te cosa siamo andati a pescare questa mattina. Rimanendo negli anni 70, a questo punto ci ascoltiamo anche Never Before. Siete su Virgin Radio, Morning Glory è casa nostra e questo è il suono dei nostri amati Deep Purple.

0: Never Before i Deep Purple all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, siete su Virgin Radio, ci sono io che sono Alteria, c'è Toki in regia, avremo quest'oggi il nostro appuntamento free ticket, quindi fate attenzione, tra un po' e sempre tra un po' parleremo di Pogo sotto al palco.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro.

0: 9. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
5: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo!
12: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Hot Chili Peppers, bene bene bene, Morning Glory casa nostra. Volevo parlare di Pogo, prima ho lanciato così un po' la provocazione, la domanda: c'è qualche donna che ama pogare durante i concerti?
1: Buongiorno Alteria, buongiorno Virgin Radio. Allora, io faccio orgogliosamente parte di quel branco di femmine che sotto i palchi rock poga. Ne avrei un paio da raccontare, ma penso che mi limiterò a esternare la mia enorme frustrazione per quei concerti dove la priorità è filmare il concerto a discapito del pogo. Io mi sono ritrovata in più di una situazione dove il mio tentare di cercare di pogare, di muovermi, ha molto infastidito le persone accanto, perché siamo qui a vedere il concerto.
0: Questo è un punto interessante, vale per le donne, vale per gli uomini, vale per tutti, insomma, che tu hai voglia di muoverti e pogare, magari sei nelle prime file, c'è qualcuno che ti dice: puoi stare fermo, scusa, sto guardando il concerto. Ma in realtà io volevo raccontarvi di Frank Carter, che è la nuova voce nei Sex Pistols. Si è messo lui a fare da leader nei Sex Pistols, che ha creato in realtà già da anni, lui porta avanti questa tradizione, il pogo riservato alle donne. Cioè, durante un momento specifico del concerto lui dice: ok, adesso il pogo lo fanno solo le donne, così non si fanno male, così possono sfogarsi quanto vogliono e non sentirsi escluse dagli uomini. Partiamo da qui, ditemi, lo chiedo alle donne, ma in realtà lo chiedo anche agli uomini, cioè questa idea del pogo al femminile è inclusiva, ci sta, o in realtà non vi piace l'idea di avere il momento dedicato invece che tutti insieme? Parliamo di pogo, lo faremo nei prossimi minuti insieme. Adesso arrivano i Depeche Mode con I Feel You.

0: Wow, nuovo singolo Slash con la voce di Miles Kennedy, Flying Blind. Allora, si parlava di Pogo durante i concerti. Vi piace, non vi piace? Pogo riservato alle donne. Arrivano un botto di messaggi, ne sentiamo uno al volo.
1: Do ragione alla ragazza di prima. Andare ai concerti con la gente che ti spacca con quel cavolo di telefonino per riprendere, rompe. Ha ragione, fanno bene ai concerti a vietarlo il telefonino, a vietarlo.
0: C'è della polemica, ne parliamo insieme a casa nostra. Morning Glory
2: on Virgin Radio. Morning Glory.
3: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis online e app.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Active.it.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
12: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Virgin Classics 1976.

canzone Somebody to Love i Queen. Allora, si parlava di Pogo, Sex Pistols, Frank Carter, nuova voce nei Sex Pistols, dice e vuole mantenere un momento dedicato al Pogo riservato alle sole donne. Ho chiesto alle donne, ma anche agli uomini, cosa ne pensate di questa cosa qui. Qualcuno dice: il Pogo per le donne è la cosa più discriminante che esista. Qualcun altro manda un vocale dicendo: il Pogo è bello quando ci si butta in mezzo tutti, uomini e donne. Io faccio la domanda direttamente alle donzelle all'ascolto e chiedo a noi donne, effettivamente il Pogo riservato ci piace o non ci piace come idea? Mi espongo, posso dire la mia: a me non fa impazzire. Poi è vero che bisogna tutti stare attenti nel modo in cui ci si muove, cercando di non far male a nessuno, uomo o donna che sia, insomma, quindi avere quel tipo di attenzione. Detto ciò, effettivamente è bella l'idea di pogare tutti insieme appassionatamente. Però ditemi la vostra, dai, 342 41 41 411. Nothing better than this, e Kasabian.

0: I Pixies con Where Is My Mind. Facessimo la domanda adesso: la vostra canzone preferita tra tutte, forse io metterei sul podio Where Is My Mind dei Pixies. Meravigliosa. Prima ora di Morning Glory volata, noi andiamo avanti fino alle 11 con me che sono Alteria, c'è Super Tocchi in regia, ci siete voi con le vostre opinioni e i vostri commenti e quindi qua belli comodi, casa nostra Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 10.
15: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, ripartiamo Morning Glory. Allora, si stava parlando di Pogo, la chiudiamo qui. Pogo donne, poche uomini. Pogo uomini, mi ha fatto ridere un messaggio di un amico che dice: ciao Alteria, sì, separiamoci, una donna che pogava accanto a me, io uomo, mi è arrivato addosso e mi ha lesionato una costola. Hai capito? Noi donzelle quando vogliamo ci diamo dentro. Va bene. Dai, abbiamo tante belle storie di rock and roll, come sempre anniversari importanti del mondo della musica. Tutto questo insieme fino alle ore 11 su Virgin Radio.

e Green Day, 21st Century Breakdown. Oggi è il 14 ottobre 1977 usciva un signor disco dal titolo Heroes. Parliamo di David Bowie, traccia numero 3, la canzone Heroes, tra l'altro che è un brano iconico per quanto riguarda la storia della musica. Estate del 77, David Bowie è in giro per Berlino, è scappato da Los Angeles perché si deve un po' riprendere da una vita fatta di eccessi, va in giro per Berlino un po' in metropolitana, un po' in bicicletta, condivide l'appartamento insieme al suo amico Iggy Pop, anche lui messo bene ma non benissimo all'epoca, entra in studio a Jansa Studio per registrare appunto nuova musica e spunta fuori questa chicca, questa gemma che è Heroes. Alla chitarra c'è Robert Fripp, che comunque è un signor chitarrista, Brian Eno mette i rumorini strani e poi c'è un'idea geniale del produttore di Bowie, che è Tony Visconti, che decide di piazzare nella sala di registrazione tre microfoni. Questi tre microfoni insieme, fateci caso perché tra poco ascolteremo il brano, daranno alla voce di Bowie un crescendo, cioè lui inizia sussurrando e poi pian piano esplode con una voce quasi gridata, e questo effetto è dato e regalato proprio dall'idea bizzarra di mettere tre microfoni per la voce dentro allo studio. Quando esce il disco nell'ottobre, appunto quest'oggi, 14 ottobre 77, non è un grandissimo successo, ma dopo poco il disco e questo singolo diventano assolutamente un capolavoro della storia della musica. Heroes, David Bowie.

Gli editors con Seriously, seriamente, seriamente, seriamente, parliamo di questo tizio che è il nostro eroe del giorno. Beh, abbiamo ascoltato anche Heroes di Bowie, quindi colleghiamo il tutto. Eroe del giorno, ladro veneziano che entra in un famoso hotel ristorante di Venezia e fa una rapina di notte, ma una rapina mirata. Cioè, questo tizio ha deciso di rubare solamente gli ingredienti che servono a fare lo spritz. Toki, tu mi insegni, per fare lo spritz cosa serve? Del prosecco, dell'aperol, del campari. Insomma, lui è andato a prendere solo queste bottiglie ed è uscito dal ristorante hotel. Chissà questo cosa doveva fare con tutte queste bottiglie per fare lo spritz, un festino privato. Dice: ma perché io devo andare al supermercato a spendere 50 euro, vado al ristorante, prendo anche le marche, quelle giuste, quelle buone. Ho una domanda strana per voi, questa è veramente strana. Fingiamoci ladri tutti per qualche minuto, abbiamo la possibilità di rubare, ovviamente si scherza, amici, abbiamo la possibilità di rubare qualcosa che proprio desideriamo ardentemente ma non possiamo avere perché costa troppo, perché è inarrivabile, perché boh, cosa andate a rubare? Vediamo un po', dai, vediamo, sono curiosa. 342 41 41 411. Adesso Proud Mary, Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival.

0: Proud Mary, Creedence Clearwater Revival, ci siamo, lanciamo il nostro appuntamento Free Ticket. Allora, due biglietti per il concerto di Joe Jackson, 12 novembre, siamo a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, 12 novembre, Joe Jackson, grande cantautore inglese, 800-32-43-30, ve lo ripeto, 800-32-43-30.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì.
2: Ci vado domani. Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri

0: stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Black Keys con Go, e noi andiamo verso il nostro appuntamento Free Ticket. Due biglietti per il concerto di Joe Jackson, 12 novembre, siamo nella città di Roma, il più veloce questa mattina. Buongiorno Gianfranco.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, giornata soleggiata, per cui sono positivo.
0: Ottimo, soleggiata dove? Dove sei? In quale zona d'Italia?
1: Sono a Ozzano dell'Emilia, tra Bologna e Imola.
0: Ah, ok. Cosa combini questa mattina, Gianfranco? Lavori? Sei a zonzo per piacere? Che fai?
1: No, sono arrivato da poco al lavoro, ho provato a chiamare, non pensavo di riuscirci, mi sono fermato e ho risposto.
0: Bene, sono molto felice. Sento che lo sei anche tu. Allora Gianfranco, dai, 12 novembre ti organizzi, fai un giretto a Roma, città meravigliosa, così come sarà super il concerto di Joe Jackson il giorno, appunto 12 novembre, al parco, all'auditorium Parco della Musica, va bene?
1: Grazie, bene, benissimo.
0: Dai, ti abbraccio forte, ciao Gianfranco, ciao. Don't go away, è il momento degli Oasis. Avete visto Dallo Back in Anger, il documentario, film documentario che adesso è uscito in streaming? Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Possiamo parlare anche di questo. Dai, nel frattempo ascoltiamo il sound proprio dei fratelli Gallagher nel 1997 con Don't Go Away.

0: Se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto.
1: Freddie Mercury. Virgin Radio. Style Rock.

0: Il suono dei Placebo con Helen Keller. Ci piace molto questo nuovo singolo. Restiamo insieme, ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
12: Piove a dirotto e il tuo tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
13: pazzola tergi cristallo.
12: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Sostituisco.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituisco.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
23: Ufficio cose smarrite?
24: Ho perso la mia voglia di lavorare.
23: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
24: Mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
25: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Virgin Classics 1970.

American Woman, I guess who? Appuntamento Virgin Classic 1970. Pensate che durante un concerto Randy Bachman, il chitarrista della band, a un certo punto rompe una corda. Capita, no? Ogni tanto che i chitarristi, di solito parte via il micantino, che è la cordicina della chitarra, quella più sottile. Comunque rompe una corda e nel momento di dover, cioè così nel tempo di dover sistemare questa corda, improvvisa un mezzo riff, un mezzo giretto, e nasce American Woman, che porterà i Guess Who al primo posto nelle classifiche. Poi noi conosciamo bene anche la versione di Lenny Kravitz. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Prima abbiamo lanciato un po' così una domanda: facciamo finta di essere dei ladri, cosa andreste a rubare? Perché magari per voi è inarrivabile o difficile da poter acquistare. Qualcuno dice: io ruberei il tempo, che manca e mancherà sempre. Abbiamo dei poeti, però come non darti ragione. Io ruberei la prima bozza di Imagine di John Lennon e me lo appenderei in salotto. Io ruberei due biglietti per il backstage dei Foo Fighters, uno dei loro concerti, perché vorrei tanto tanto parlare con Dave Grohl. Bravi tutti come sempre per i vostri messaggi. Adesso Bloodlines, loro sono il Leap.

0: Philip con Bloodlines. Adesso arriva Paola Maugeri e il suo appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Smashing Pumpkins e di Perfect, un pezzo che racconta l'evoluzione di Billy Corgan, rockstar tormentata alla ricerca di equilibrio tra luce e ombra che si esprimono in un suono oscuro e una melodia scintillante. Perfect è uno dei singoli dell'album Adore, che esce il 2 giugno del 1998, 3 anni dopo il successo mondiale di Melancholy and the Infinite Sadness. In copertina c'è una foto della modella Amy Wesson, rigorosamente in bianco e nero, inquieta e malinconica come il futuro degli Smashing Pumpkins. La band sta cadendo a pezzi dopo un anno intero di tour, il batterista Jimmy Chamberlain se n'è andato, il successo di Melancholy è impossibile da ripetere, la pressione è enorme e Billy Corgan decide di cambiare suono esplorando l'elettronica. Nel febbraio del 97 si chiude in studio, scrive 30 canzoni, pensa ad un album doppio, poi le riduce a 14. Non suona più muri di chitarre distorte, ma melodie elettriche piene di atmosfera. Crea una nuova estetica gotica e teatrale e trova il modo di superare tutto. Sono rimasti in 3, Billy Corgan, James Hia e Darcy Wresky. Adore vende molto meno di Melancholy, ma Billy Corgan non importa perché, come spiega in un'intervista, non parlo più solo ai teenagers, adesso voglio parlare a tutti. Adore debutta al numero 2 in America e esce subito dalla top 40, ma viene acclamato dalla critica e vende 3 milioni di copie nel mondo. Adore segna per gli Smashing Pumpkins l'uscita da un momento difficile. La batteria di Jimmy Chamberlain viene sostituita da una drum machine. In qualche pezzo c'è Matt Cameron dei Soundgarden, in altri il batterista di Beck, ma c'è soprattutto la nuova ispirazione di Billy Corgan, che colpisce ancora il pubblico degli anni 90 parlando di se stesso, dei suoi ricordi e sentimenti. Preferivo essere un artista che un musicista che vende dischi, ha detto ricordando il momento di svolta della sua carriera. Questo è Perfect, gli Smashing Pumpkins.

0: Perfect, Smashing Pumpkins a chiudere due ore di Morning Glory e loro protagonisti di Long Playing Stories. Grazie a Paola, come sempre, Paola Mongeri. Abbiamo finito, abbiamo chiacchierato, ci siamo detti un sacco di cose. La stessa cosa domani mattina, 9:11. Questa è casa nostra. Io ringrazio Super Toki in regia come ogni mattina. Grazie a Michele Primi, grazie a voi. Vi mando un bacio, un abbraccio. A domani, ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 €. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozio online.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
16: Personal Julia.
1: Julia.
16: Con Giulia Salvi.
18: Sì, amici miei, allora buon mercoledì 14 di ottobre, 11 e un minuto, partono le tre ore di Personal Giulia, con me Giulia Salvi, insieme a voi su Virgin Radio fino alle 14, 342-4141-411 per interagire con me. Ci sono poi tutti i social di Virgin Radio, anche il nostro sito virginradio.it, che come avete sentito dal promo è generosissimo in questo periodo, ma oggi lo saremo anche noi, con i biglietti per Mr. Joe Jackson. C'è Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Partiamo alla grande, AC/DC, Anything Goes.

Anything Goes, AC/DC 2009 a Personal Julia. Tra poco parliamo di pogo. Il pogo tra le donne succede, va rispettato, anche perché certe donne pogano molto più forte degli uomini. Ne parla anche Frank Carter, la nuova voce dei Sex Pistols. Il pogo è anche una questione di donne, dice. Tra poco entriamo nel vivo, intanto 342 41 41 411. 24 gennaio Unipol Forum a Milano, la data dei Nothing But Thieves. Questo è il nuovo singolo, si chiama A Different Kind of Happiness.

Same Old Situation, loro sono i Motley Crue, 1989, parliamo di biglietti e di botta, amici miei, con il caso di un'artista planetaria che però insomma non ha a che fare con il rock, anche se Ray è un talento talmente grande che piace più o meno a tutti. Il suo sito è stato preso d'assalto dai bot, 1,8 milioni di registrazioni per un concerto con disponibilità di soltanto 5.000 biglietti. L'assalto dei bot non colpisce soltanto i mega tour come quelli degli Oasis, ma anche concerti da 5.000 spettatori, soprattutto se sono rari. Lo ha spiegato Ray, che la scorsa settimana ha lanciato una serata alla Royal Albert Hall prevista per il 23 ottobre, in cui canterà accompagnata da un'orchestra. A fronte di poco più di 5.000 posti disponibili, la capienza della sala, ci sono stati 1.800.000 registrazioni per comprare un biglietto. La contromisura adottata per questo evento ha dell'incredibile: la selezione manuale. Dice il comunicato stampa: per non rischiare di aprire una prevendita che i bagarini potrebbero sfruttare, abbiamo ritenuto che la soluzione migliore e più sicura per questo specifico show fosse quella di esaminare manualmente l'elenco delle iscrizioni per individuare una rosa di persone che riteniamo siano veri fan. E si torna al discorso dei veri fan. Qui però capite che nonostante tutto è una cosa quasi fattibile con un grande team di persone, cosa assolutamente infattibile se si pensa al tour degli Oasis con 42 date. Alla fine, secondo me, mio modesto parere, torneremo davvero come una volta a fare la fila davanti ai negozi fisici, e lì sì che sarebbe bello. Offspring, coming for you.

0: Coming for You, loro sono gli Offspring, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la SIV alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo,

0: con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
20: Voglio una macchina, qui fuori!

0: Bella! Un Qashqai!
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
0: Basta che sia un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
0: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Coffee and TV, loro sono i Blur, 1999 dall'album 13, a Personal Julia. Prima mezz'ora di questa nuova puntata andata, parliamo dei Royal Blood. Il duo di Brighton prosegue la cavalcata nel 2026, da qui fino al prossimo 6 di novembre, quando uscirà il disco Dead Company. Stiamo per ascoltarci la title track dell'album. Per il frontman Mike Kerr, la canzone incarna il potere trasformativo della musica. Dice: è incredibile l'effetto che può avere sul tuo corpo e sulla tua mente, basta una canzone per cambiare completamente la tua percezione e il tuo umore. Mi suona quasi come una banalità, nel senso una di quelle banalità che però sono al contempo anche delle grandi verità. È vero che una canzone può davvero cambiarci l'umore, nel bene e nel male, a seconda che sia la canzone giusta o la canzone sbagliata. Finora è stato un anno molto importante per la band, che ad agosto ha annunciato il nuovo disco, per poi registrare il tutto esaurito, sold out, in una piccola serie di concerti molto intimi in Inghilterra, e per fare anche un'apparizione a sorpresa al Festival di Reading. Recentemente hanno anche partecipato al programma di Zane Lowe e sono stati ospiti speciali del programma SNL UK. Inizieranno proprio a fine mese un'apparizione anche Later with Jules Holland e alcuni concerti di presentazione dell'album, quindi tanta esposizione anche in terra americana. 6 di novembre esce l'album che porta questo titolo, è Dead Company, loro sono i Royal Blood.

Arms Around Your Love, lui è Chris Cornell, 2007, a Personal Julius, Virgin Radio. Stavo dando un'occhiata ai concerti delle prossime settimane di cui Virgin Radio è media partner e vi ricordo che c'è un bel recap, un bel sommario sul nostro sito virginradio.it. Lui è l'uomo più vociferato per quanto riguarda gli headliner del Festival di Glastonbury edizione 2027. Parlo di Sam Fender 2019, il suo debutto con Hypersonic Missiles.

0: Hypersonic Missiles, lui è Sam Fender, tra poco Personal Julia, un classico di Iggy Pop.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina. Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
10: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0,86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Virgin Classics 1977.

Last for Life, Iggy Pop, l'iguana del rock, Rock Ambassador di Virgin Radio 1977 a Personal Giulia. Vi racconto una storia incredibile di un truffatore pazzesco con un grande cervello, lasciatemelo dire. Poi chiaramente ora dovrà scontare una pena, tutto giusto e bla bla bla, ma ha guadagnato milioni truffando le piattaforme di musica. È lo statunitense Michael Smith, utilizzando l'intelligenza artificiale, ora è stato condannato a 18 mesi di carcere. Martedì un tribunale federale di Manhattan lo ha condannato. Michael Smith tra il 2017 e il 2024 ha guadagnato più di 8 milioni di dollari con una truffa basata sulla AI. È la prima sentenza di questo tipo e probabilmente farà anche da precedente su future decisioni su casi simili. Smith caricava sulle varie piattaforme tantissime canzoni fatte con l'intelligenza artificiale e poi faceva ascoltare questi pezzi da migliaia di account automatizzati, cioè da bot creati da lui stesso. Era già stato arrestato 2 anni fa e a marzo si era dichiarato colpevole di tutte le accuse nei suoi confronti, cioè della serie «Sì, sì, sono stato io». Dopo aver scontato la pena dovrà trascorrere 2 anni in libertà vigilata. È stato anche condannato a un risarcimento di 8 milioni di dollari, cioè la stima di quanto ha guadagnato finora. In realtà Michael Smith è un nome conosciuto nell'industria musicale americana perché davvero ha fisicamente composto delle canzoni di successo, ad esempio uno degli autori di Snoop Dogg, ma la truffa era talmente ben architettata che nel 2003 i pezzi di Michael Smith creati con l'intelligenza artificiale ricevevano più ascolti di quelli di Taylor Swift. Chiaramente è verosimile, ahimè, che casi del genere siano sempre più frequenti. You too, a Personal Giulia, Silenzio.

0: Batman, e parleremo anche dei Pearl Jam in questa puntata di Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un cascai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta!
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 12.
17: It's 12 p.m.
16: TGCOM 24. Breaking News.
18: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Interrogati hanno confessato. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre. Ancora a 0 Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: FastWeb presenta. Lo sapevi che
15: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Fammi toccare la luna ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

Tomorrow, The Cranberries 2011 a Personal Giulia. Tra poco, attenzione amici miei, perché apriremo la linea verde di Virgin Radio per darvi la possibilità di andare a vedere Mr. Joe Jackson a Milano. Ma adesso vi ricordo che i Nickelback il 30 di ottobre pubblicheranno un nuovo album, Everything Under the Sun. Qualche giorno fa è stato ospite qui a Personal Giulia Mike Kroger, fratello del cantante Chad, e l'intervista la trovate sul nostro sito virginradio.it e su tutte le pagine di Virgin Radio. La data dei Nickelback è quella del 23 di giugno all'Unipol Forum di Milano. Anche qui le info, come sempre, sul nostro sito. Leave Me Behind, loro sono i Nickelback.

Document degli R.E.M. 1987 a Personal Julia, è il momento che più amate, quello dei biglietti gratis per andare ai concerti marcati Virgin Radio, come quello di Joe Jackson, che arriva in Italia per ben 3 appuntamenti. Chi è Joe Jackson? Cantautore, compositore, polistrumentista inglese, classe 1954, nato a Burton-upon-Trent. Negli anni 70 è emerso come una delle figure di spicco del movimento New Wave, accanto ad artisti come Elvis Costello. Ora Joe Jackson arriva in Italia per 3 live, appunto, tra i quali anche quello del 14 di novembre al Teatro Lirico di Milano, che già è un posto magico, con un bel concerto lo diventa ancora di più. E allora 2 biglietti alla persona più veloce che chiamerà adesso la nostra linea verde 800-324-330. 800-324-330, 2 biglietti per Joe Jackson a Milano.

0: vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Lo vedo all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su Aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il grunge degli Alice in Chains con No Excuses, 1994, a Personal Giulia, 12:29, ed è il momento di cambiare completamente atmosfera con la musica di Mr. Joe Jackson, che arriva fra le altre date anche il 14 di novembre al Teatro Lirico di Milano, un posto bellissimo dove andrà il nostro Andrea dalla provincia di Udine. Andrea, ciao, come stai?
1: Buongiorno Giulia, molto bene adesso direi, grazie.
0: Ah, mi fa molto piacere, quindi amante delle sonorità di qualche anno fa, diciamo.
1: Ma insomma, io sono un po' datato, ho 60 anni e quindi sì, assolutamente non conosco molto Joe, però sarà un buon momento, eccoci.
0: Ma quale datato, 60 anni, sei un ragazzino Andrea, chi ti porti al concerto di Milano?
1: Ma probabilmente mia figlia, vediamo se sarà condiscendente.
0: Molto bene, allora il buon Andrea con la figlia al concerto di Joe Jackson. Buon concerto da tutti noi di Virgin Radio.
1: Un abbraccio, grazie mille.
0: Ciao.
1: A presto. Ciao.

0: Giovanni.
1: I momenti dai quali traggo maggiore energia sono quando finisco di comporre un brano. Mi siedo in studio e dopo averlo inciso me lo riascolto e realizzo che mi piace. E in quel momento mi sento Dio.
2: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Eleni Kravitz con The Again, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli anni 70.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.

0: www.rischio.it.
1: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
2: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
1: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
3: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
13: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Classics
17: 1976.

More Than a Feeling, loro sono i Boston, 1976, a Personal Jewel. Abbiamo anche ascoltato i Pearl Jam in questa puntata, ma Abe Laboriel Jr. è o non è il nuovo batterista della band di Seattle? Io non ci sto capendo più niente, ma so di non essere sola. Allora, arriva una risposta mezza affermativa dopo mesi di incertezza seguiti all'uscita di Matt Cameron. All'Oana Festival c'è stato Abe Laboriel Jr., un weekend di grandi performance, dopo le quali però la band si era detta onorata di aver avuto in prestito da Paul McCartney il suo batterista turnista e che proprio per questo ruolo con Paul, Abe non poteva essere almeno per il momento il nuovo batterista dei Pearl Jam. A chiarire le cose almeno un po' in questi giorni, Mike McCready in una puntata speciale dal New York Comic con Beyond Wednesdays, è un canale dedicato alla cultura del collezionismo e dei fumetti. Ha detto: al momento stiamo lavorando con un nuovo batterista e stiamo cercando di farlo entrare nella band. Si chiama Abe Laboriel, quindi è proprio lui, il batterista di Paul McCartney. Tant'è che continua dicendo: suona con Paul McCartney e si divide in un certo senso tra noi e Paul. Speriamo di riuscire ad andare in tour l'anno prossimo, ma al momento non c'è nulla di programmato. Tutti stanno scrivendo, ma non abbiamo ancora scritto molta roba assieme, però un paio di cose sì, e sono molto belle, abbiamo capito qual è il suo potenziale. Chiedo a voi, amici miei, potendo scegliere, preferireste essere il batterista dei Pearl Jam o di Paul McCartney? Volete sapere la mia? Io piuttosto guadagno di meno ma resto con Paul McCartney. Ecco, bisogna capire, nel caso riuscisse a fare entrambe le cose, chiaramente sarebbe la cosa migliore per il buon Abe Laboriel Jr. Greta Van Fleet, il nuovo singolo è Tear It Down.

0: Fake Plastic Trees, loro sono in radio ad 1995 per chiudere la seconda e penultima ora di Personal Giulia. Tra poco si parla della nuova frontiera dei tatuaggi, stiamo insieme fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Allacop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo Allacop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 13.
15: It's 1 p.m.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
17: e se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info consumi ed emissioni su citroen.it.

Jaded, loro sono gli Aerosmith e questa è l'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Noi che amiamo la musica rock, ma non solo, amiamo il mondo dei tatuaggi. Quante volte però veniamo, non dico denigrati, però nel 2026 sembra strano dirlo, ma ci sono ancora soprattutto determinati ambienti di lavoro in cui coloro che sono tatuati, soprattutto se lo sono in maniera abbastanza pesante, vengono certamente discriminati. Allora un team di ricercatori dell'Università del Colorado ha progettato una nuova linea di inchiostri per tatuaggi colorati che però si attivano e disattivano in base al tipo di luce a cui vengono esposti. Non è ancora stato scoperto se questo nuovo materiale sia sicuro o meno per la pelle dell'uomo, per la salute, ma sembra già una rivoluzione perché potrebbe essere anche utile in campo medico oppure qualcosa che può essere facilmente nascosto in base alle occasioni. La ricerca nasce dalla passione dell'autore principale, il chimico Carson Burns, che non a caso ha testato su se stesso la nuova linea di inchiostri che possono accendersi e spegnersi in base alla luce che li colpisce. Si parla chiaramente di luce ultravioletta. Parliamo dei Fontaines D.C. Presto arriverà il nuovo album Dopamine Chamber, molto presto, cioè dopodomani, quindi venerdì, tant'è che domani sera il nostro Andrea Rock ce lo fa ascoltare in anteprima esclusiva con lo speciale Best Rock a partire dalle ore 21. Per le date italiane, quella di ottobre a Bologna è sold out. Per quanto riguarda le altre, tutte le info su virginradio.it. Si parla dell'estate del 2027. Marianne, Fontaines D.C.

New Sensation, loro sono gli In Excess, 1987, a Personal Julia. Tra poco parleremo dei figli di John Lennon, Sean e Julian, dei quali si è sempre detto che si detestino, che ci siano forti tensioni personali, soprattutto in seguito alla spartizione del patrimonio dell'eredità del padre John Lennon. Assolutamente non vero, finalmente Sean Ono Lennon ci mette una pietra sopra. Ne parliamo dopo i Coldplay, questa è Humankind.

0: Coldplay con Humankind su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
0: Fino alle 14 su Virgin Radio c'è Personal Giulia, poi daremo la linea a Ringaccio con Revolver fino alle 16. Dalle 18 alle 20 vi ricordo anche Virgin Generation e vi ricordo anche che fino a domenica inclusa le nostre dirette sono piene di biglietti gratis.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.
13: Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31.

0: Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
1: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Malibu, Le Hole, 1998, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di una finta diatriba che in realtà non c'è mai stata. Tra due fratelli, figli d'arte, i figli di John Lennon, Sean Ono Lennon e Julian Lennon. Le indiscrezioni sulla gestione dell'eredità di John e sulle presunte differenze tra le somme destinate ai suoi figli tornano al centro del dibattito a causa di un giornalista che ha scritto una serie di assurdità sotto una foto che recentemente ha ritratto i due fratelli insieme. A intervenire stanco di tutte queste fandonie è stato una volta per tutte Sean Ono Lennon, figlio di John e Yoko, che ha scelto i social per smentire le ricostruzioni secondo cui il fratellastro Julian sarebbe stato penalizzato nella distribuzione del patrimonio di John Lennon. Dice: Julian ed io abbiamo ereditato la stessa cifra da nostro padre, i nostri fondi erano uguali anche se il suo era leggermente più alto, ma in modo del tutto trascurabile. La vicenda è tornata ad attualità dopo la diffusione il 10 ottobre di quest'anno di una foto che ritrae Sean e Julian insieme per festeggiare il compleanno di Sean. Oltre a contestare le ricostruzioni sull'eredità, a tipo anche a dire sono pure fatti nostri, Sean Ono Lennon ha voluto ribadire la solidità del rapporto con Julian e infatti ha indicato il fratellastro come una delle principali fonti di ispirazione per la propria carriera musicale, escludendo categoricamente che tra loro esistano tensioni personali. Speriamo che questa dichiarazione basti un po' a coloro che dicono sempre delle maldicenze, soprattutto online. Cold Blue Dawn è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Foo Fighters con Wheels, a Personal Giulia, tra poco un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Virgin Classics 1968. Virgin Radio.

Back in the USSR è un classico dei Fab Four, dei Beatles del 1968. Ieri parlavamo di loro a Personal Giulia, i film diretti da Sam Mendes, quattro pellicole, ognuna dal punto di vista di ogni singolo membro dei Beatles, usciranno nell'aprile del 2028, tutte nello stesso mese, in modo da rendere l'esperienza praticamente immersiva o quasi. E sempre a proposito dei Beatles, sul nostro magico sito virginradio.it è ancora attivo il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa la nuova edizione di Rubber Soul, capolavoro dei Beatles, rinato in una nuova veste celebrativa, versione doppio LP Deluxe. Dovete solo andare su virginradio.it, iscrivervi alla nostra community se non lo avete ancora fatto e tentare la sorte. Poi in realtà la sezione dei contest è davvero molto ricca in questi giorni. 29 di gennaio uscirà Sacrosanct, il nuovo album dei Simple Minds, il nuovo singolo è Beginner Boys.

0: Beginner Boys è il nuovo singolo dei Simple Minds. A Personal Giulia, il momento di Paola Maugeri con Non Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Ramones, del loro incontro con uno dei personaggi più creativi ma anche più folli del rock, il produttore Phil Spector, con cui nel 1980 realizzano la cover di un classico degli anni 60,

0: mondi che non c'entrano niente. I Ramones sono istinto e volume, hanno creato il punk rock. Phil Spector è sperimentazione e ricerca di un pop psichedelico che ha affascinato tanti artisti, tra cui anche John Lennon. E questo sound viene chiamato appunto Wall of Sound. Il risultato del loro incontro è End of the Century, quinto album dei Ramones, che esce il 4 febbraio del 1980 e regala alla band un successo commerciale che non hanno mai avuto, arrivando nella top 50 in America e fino al numero 14 in Inghilterra.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
0: È stato Phil Spector a proporsi ai Ramones. Joe Ramone ha detto che la band era onorata perché ama il pop anni 60, ma in studio le cose non vanno benissimo, semplicemente perché, come ha detto Mark Ramone, lui era lento e noi eravamo veloci. Un sacco di leggende sulle session di End of the Century. Phil Spector, che vuole controllare ogni nota della chitarra di Johnny e della batteria di Mark Lee, e spende gran parte del budget per remixare l'album decine di volte. Ma la storia più bella, se è vera, è questa. I Ramones non sono abituati a passare ore in studio. Didi Ramone, il più insofferente, dopo l'ennesima prova nella villa di Spector a Los Angeles, dice: basta, io me ne vado al bar Tropicana. Phil Spector tira fuori una pistola e gliela punta contro e dice: tu non vai da nessuna parte. Si dice che dopo questo scontro leggendario Phil Spector si sia seduto al piano e abbia suonato fino alle 4 del mattino una sua canzone, Baby I Love, registrata dalle Ronettes nel loro primo album del 1963. Secondo me non c'entrava niente con i Ramones, ha scherzato Joey Ramone, eppure è diventata la loro più grande hit. Esce nel 1980 e arriva al numero 8 in Inghilterra. Questa è Baby I Love You.

0: I Ramones in chiave romanticissima in questa cover di Baby I Love You, di cui ci ha parlato Paola Maugeri, che torna con un nuovo episodio di Long Plane Stories su Virgin Radio alle 17.50. Ringrazio e saluto il buon Darren Bassi in regia, il Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi amici miei da Giulia Salvi con Personal Giulia. È davvero tutto, ma sapete che non vi lascio mai da soli. Ceringo con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 Virgin Generation. Personal Giulia, torno domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
6: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di Revolver anni assetati di buona musica. Si apre Revolver, contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Un saluto da Ringo. Un saluto da Super Toki.
1: Hey no, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di caricarci e andare avanti fino alle ore 16, perché vi accompagneremo per due ore. Allora, qualche notizia è già arrivata dalla redazione al settimo piano. Andremo in Guatemala, dove una quindicenne creduta morta si risveglia nella bara. Aiuto! Andremo a Venezia, in azione il ladro di spritz, ruba solo però quello che gli serve per lo spritz Toki, non ruba altre cose. E vabbè, poi insomma vi consiglio di andare su virginradio.it, dove ci sono in palio i biglietti, questo è il nostro sito ufficiale, per il concerto dei Placebo, 6 novembre Milano, Unipol Forum. E poi super, Bonzo ha messo anche dei regali, attenzione sul sito, ripeto, virginradio.it, perché c'è Rubber Soul dei Beatles in formato WLP, andateci a fare un salto. Parleremo di sport con lui, Champions League, volley femminile, tennis femminile. E poi guardavo la macchina del tempo, oggi avremo a che fare con i Moody Blues, con i Pink Floyd, con Frank Sinatra, David Bowie, che oggi nel 77 pubblicava Heroes con la trilogia berlinese, i Waterboy, Dire Straits. E poi guardavo, 14 ottobre 1959 nasceva AJ Pirro, batterista dei Twist Sister.

0: Twisted Sister 1984, l'album Stay Hungry, We're Not Gonna Take It, l'inizio di Revolver, siete con Ringo. 342-41-41-411 per i vostri pensieri da estrapolare nel cervelletto e buttarli qui nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Ci colleghiamo col settimo piano, naturalmente, con la nostra redazione, dove c'è Bonzo!
1: Eccoci, Giorgio!
0: Come bello carichi è oggi?
2: Senti. Buongiorno, principessa!
0: Hai capito? E per lei, Bonzo. Non lo so perché Tocchi la vede così a lei. Io.
1: Va bene, è solo un piacere.
0: È un piacere. Lei ha fatto la spesa dei frati oggi? No, chiedo.
1: No, ho fatto un po' di spese in giro.
0: Ha fatto la spesa dei frati.
1: Oggi non sono andato.
0: Allora, Champions League ieri sera. L'Inter ha preso quattro perette. E sono andati a casa.
1: Malissimo.
0: Seconda sconfitta in Champions, no?
1: E anche il Napoli uguale.
0: Aia, 7 gol in 2 ha preso.
1: Seconda partita, seconda sconfitta. Il Napoli ha perso in trasferta sul campo del Villarreal. E l'Inter col Club Rouge, ma malissimo sono andati.
0: No, poi ha segnato un ragazzo che tifa Milan, no? Così.
1: Un ragazzo italo-tedesco, tre soldi, tifosissimo del Milan, dichiarato da sempre, figlio di un giocatore dell'Atalanta di un po' di anni fa.
0: No, perché Tocchi mi messaggia sempre, no? Tutti i giorni, tutte le partite. È un po' che non mi messaggia più anche lui, cioè parla solo del Cagliari, non parla più dell'Inter.
1: Ormai è puntato sul Cagliari, ma stasera.
0: Sì, chi gioca stasera?
1: Ancora Champions.
0: Sì.
1: Occhi puntati su Feyenoord Como alle 18:45, trasferta insidiosa per i ragazzi.
0: Bella Roma Real Madrid, però,
1: E il super match Roma Real Madrid e super match Manchester City PSG. Super partite da vedersi oggi.
0: Certo che però vedere i nostri dei gol in Italia, passaggi indietro, passaggi
1: ragazzi,
0: laterali,
1: problemi
0: sbagliati,
1: tecnici, tattici, ma che ti insegnano nelle scuole calcio a,
0: quando io ero ragazzino, Bonzo, che giocavo nelle Notri a Milano, cioè il mio allenatore mi urlava di tutto se passavo la, siccome io giocavo si ricorda lo stopper, no?
1: E certo, un bel centrale.
0: Non c'è più quel ruolo. Però se io giocavo palla dietro, palla laterale, mi ammazzava, ma piuttosto butta l'avanti, ma non
1: fuori.
0: Chi è?
3: Alla fiera dell'est per tre soldi.

0: Tongues, l'album Foreign Tongues, e questa Mr. Charm, l'inizio con i Twisted Sister, un po' di air metal anni 80, adesso l'ultimo singolo degli Stones a Virgin Radio, a Revolver. Siete con Ringaccio, bonzo!
1: Eccoci.
0: No, dicevo, allora, Champions League, le gode, sono riniziate le partite, stasera ce ne saranno tantissime altre.
1: Ieri sera, mi dica. Vogliamo parlare di Lamine Yamal, cosa ha fatto ieri sera?
0: Ha fatto un numero pazzesco,
1: Ha fatto una finta di Rabona spostandosela sulla fascia e mettendola in mezzo come assist, cioè è stato impressionante.
0: No, ma ho visto dei bei numeri ieri sera, anche il portiere dell'Inter ha fatto un numero.
1: Ha fatto una gara di velocità per arrivare a metà campo, non si capisce cosa ci facesse lì il portiere dell'Inter.
0: Lei mi ha mandato un filmato di un errore dove è successo in qualche serie minore, la partita Bari-Giuliano, che è successo? Ho visto che ha sbagliato un gol, porta spalancata, senza il portiere, quello ha sbagliato?
1: Quello ha sbagliato e sta facendo il giro del mondo questo errore.
0: Quindi ci sta prendendo per il culo tutti.
1: No, Alessio Tribuzzi si chiama, del Bari, che è un giocatore assolutamente bravo. Ma ha fatto forse per leggerezza, si è trovato al limite dell'area
0: ho visto.
1: Col portiere per terra fuori dalla porta
0: e lui è riuscito a sbagliare. Capita, bonzo, è lo sport. Poi avremo parliamo anche di Formula 1. Mi ha mandato la notizia di Kimi Antonelli che è stato chiuso fuori a Singapore.
1: Sì, è venuto fuori dopo la gara, si è scoperto che Kimi a un certo punto deve entrare da una porta di sicurezza e gli ha detto: no, scusa ragazzo, tu
0: bambino, dai, lontanati, bambino.
1: Poi è dovuto arrivare Verstappen a farlo entrare.
0: Tu guarda che è uno che corre con noi, ci fa pure il culo, gliel'ha detto. E comunque la Formula 1 che tornerà in Africa dopo quasi 40 anni, si correrà in Ruanda, è ufficiale, no?
1: È ufficiale nei primi anni 2030-2031, vedremo se un circuito realizzato a Bugesera, 40 km dalla capitale Kigali.
0: Ci fidiamo di lei, ma le devo ricordare che nel 2002 usciva Up the Bracket. Le piacevano Libertines?

0: I Twin Atlantic con il loro nuovo super singolo che si chiama Super Sweetness, l'album si chiama Separation from the Animals. Bello primo blocchettino di Revolver con i Twisted Sister, Rolling Stones, Libertines e Twin Atlantic. Ringaccio torna tra poco, lo faremo con un classico dei Water Boys.
1: Signore e signori, a questo punto vi presentiamo il soggetto in persona. Sta, come vedete, bene e ben nutrito, dopo aver fatto una buona dormita e un buon breakfast. Né sotto droga né sotto ipnosi. Vi annuncio che domani lo rimandiamo fiducioso di nuovo nel mondo. Un giovanotto per bene che potrà essere utile alla società.
2: Revolver!
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Ragazzacci di rock and roll, questa è Revolver, questa è Virgin Radio, sono Ringo e tra poco arriveranno... Beh, faremo un salto nel 1985 con i Water Boys.
3: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna

0: di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepack.org.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Lo vedo. All'alba. E al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
23: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
24: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
25: Revolver on Virgin Radio.
26: Virgin Classics 1985.

You Saw the Hollow of the Moon, che canzone meravigliosa dei Waterboys, usciva oggi come 45 giri vinile nel 1985. The Hollow of the Moon, meravigliosa, ragazzacci. Se volete conoscere questa band, sono una band scozzese fenomenale. L'album era This Is the Sea. Siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, questa è Revolve, volume altissimo per il nuovo singolo di Lenny che si chiama Casa No.

0: Let's Play Ball, si dice 2014, suono portante, importantissimo di Revolver e di Virgin. Ma chi è?
1: This is Brian Johnson from AC/DC and the music we all love is on Virgin Radio.
2: Revolver, cover experience.
0: È il momento della cover experience, un momento molto importante anche perché oggi nel 1977 usciva l'album Heroes. Un album, un capolavoro che fa parte della trilogia berlinese di Bowie, gli altri erano Low and Lodger. Siamo al 12° album per David. Lui si trova a Berlino con Iggy Pop, fanno anche l'album di Iggy Pop, fa i suoi tre album, ha della gente pazzesca a fianco, Tony Visconti, Robert Fripp, Brian Eno, alla chitarra Carlo Salomara, anche, cioè, che ha avuto il piacere di conoscere in quegli studi, che gli Hansa Studio di Berlino, dove poi lui ha scritto questa canzone meravigliosa. L'abbiamo sentita milioni di volte, è un capolavoro, ma essendo cover experience, oggi per ricordare David e la sua Ears, sentiamo la versione fatta da Lemmy Kilmister con i Motörhead.

0: Heroes, David Bowie, oggi nel 77 facente parte della trilogia berlinese. Ma vi dico una cosa, pensate che l'unico album registrato veramente a Berlino da David Bowie nella trilogia berlinese è questo qui.
1: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow.
16: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
20: È italiana?
21: Sì.
20: È affidabile?
21: Sì.
20: Rispetta l'ambiente?
21: Sì. Indovina chi è?
20: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
21: Nasce.
22: Cresce.
20: Resta con te.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
22: Revolver.
24: Ringo.
22: Ringo.
24: Revolver.
22: Ringo.
24: Ringo.
22: Revolver.
25: Virgin Radio.

0: Nothing Better Than This con i Casebia, nuovo singolo a Virgin Radio per voi, ragazzacci del rock and roll. Questo è Revolver, da ascoltare assolutamente a volume altissimo. Andiamo su al settimo piano, ci ricolleghiamo con la nostra redazione. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Com'è, tutto sotto controllo il settimo?
1: Tutto sotto controllo, c'è il sole.
0: Bene, c'è il sole. Lei mi ha mandato un po' di notizie particolari. Io andrei già a Venezia e non so se iniziare con quella di Venezia o quella del Guatemala. Iniziamo con Venezia. In azione il ladro di spritz che ruba solo gli ingredienti per preparare il famoso cocktail. Cioè, cosa succede? Vai nei bar, nei supermercati, dove che ruba?
1: No, è entrato in un ristorante di quella in Santa Margherita, a Campo Santa Margherita, di notte, e ha portato via solamente gli ingredienti per fare lo spritz, ci ha lasciato i vini pregiati.
0: Un lupin veneziano, insomma, no?
1: È molto veneziano e ha lasciato tutti un po' perplessi, perché hanno detto, cavolo, c'erano delle bottiglie di whisky, di rum. Buonissime,
0: e dice, ma se c'ha i suoi gusti, il ladro ruba lo spritz. Mentre in Guatemala si comincia a toccare un po' i maroni, una quindicenne caduta morta e si è risvegliata nella bara durante il funerale. Ho visto il filmato,
1: no, atroce. C'è il filmato, è
0: vabbè, atroce. Invece è finito positivo.
1: No,
0: la viva
1: è finita bene, ma no, io mi metto nei panni della ragazza.
0: Ma lei, appunto, proprio a pensare, se lei si svegliasse dentro la bara, cosa direbbe?
1: No, malissimo. No, mi verrebbe veramente da
0: è accaduto dove? In Guatemala, nel villaggio del Jocote?
1: È il Jocote.
0: E questa ragazza dichiarata morta dal padre.
1: Esatto, che lei si chiama Weldy Ikotoyak.
0: Sì, beh, sti nomi strani, ok. E alla fine, insomma, fanno il funerale, la barra era aperta, questa si alza, dice, oh, che succede qua?
1: È iniziato a muoversi, si sono avvicinati, lei si è alzata di colpo, una scena un po' da Pulp Fiction.
0: Ma io immagino anche quelli che erano lì, insomma, i parenti, gli amici, ti viene un colpo, oppure pensano, dico, ma che scherzi fai, no?
1: Sì, però il...
0: Però non mi hai detto cosa direbbe lei quando si alzasse dalla barra, no?
1: No, mi incazzerei e soprattutto direi, che colonna sonora mi hanno messo?
0: Che colonna sono la messa? Gliela trovo io. Le piacciono i Korn?
1: Tantissimo. DJ.

0: Korn nel 1999, l'albo di Essential Korn arriveranno il 21 di novembre a Milano, Unipol Forum, concerto dei Korn firmato Virgin Radio.
1: Se dalle 2 alle 4 ascolti Virgin Radio, non sei nessuno.
2: Yeah! Mio papà mette Virgin Radio a palla.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona perché mia.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 14 e 59 minuti.
17: It's 2:59 p.m.
18: Revolver. Make my day.
19: Virgin Radio.

0: Jane's Addiction, Jane 6, siamo nel 1988, l'album era Nothing Shocking con Mr. Perry Farrell. Voi siete con Revolver, siete con Ringo, il volume è da tenere sempre alto, giusto Bonzo? È un consiglio
1: tutto
0: che vi diamo?
1: Disco pazzesco, copertina sconvolgente, meravigliosa.
0: Beh, anche perché lui ha sconvolto pure lui, no, nel senso, voglio dire, Perry Farrell non è un tipo, però eccezionale, ha fatto
1: facile,
0: della musica
1: no.
0: Facile. No, no, ultimamente quando c'è stata la riunione si è messa a fare cazzotti sul palco.
1: Ha sbroccato,
0: va bene, adesso anche lei non ha mai sbroccato nella sua vita. E allora, capita a tutti, no? Anche l'errore, voglio dire. L'importante è essere avere energia, mentre fra 10 giorni, tra 24 e 25 ottobre, tornerà l'ora solare. Quindi lancette indietro di un'ora nella notte tra, ripeto, 24 e 25 ottobre. Cosa? Dormiremo un'ora di più allora, no?
1: Sì. Esatto, e avremo proprio buio.
0: Tutto, quello un po' me la meno col buio che va, arriva presto il buio.
1: No, ma abbiamo ancora 10 giorni prima di.
0: Vabbè, non volevo mettere ansia, sia calmo. Cioè. Però se lo segni, metti lì il post-it sul computer lì al settimo piano, il 24-25 dove c'è l'ora legata, torna le lancette indietro di un'ora. Però una ragazza che ha chiamato, una, penso sia una sua ascoltatrice, le chiede un consiglio per l'ora legale.
2: Fine mese cambia l'orario e torniamo un'ora indietro. Ora stavo pensando, ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché se io lo porto un'ora indietro, e la scuola è chiusa, perché la scuola apre alle 7, ma le 7 saranno le 6. E io non lo posso portare alle 6 perché la scuola è chiusa.
0: Bozzo, come facciamo?
1: No, la scuola è chiusa, un problema. E allora si aspetterà fuori.
0: Bozzo, le piacciono i placebo?
1: Tantissimo.

È il nuovo singolo di Placebo di Brian Molko, Helen Keller, Virgin Radio. I Placebo stanno per arrivare il 6 di novembre a Milano, Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio. Vi consiglio di andare su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, dove ci sono in palio i biglietti per il concerto di Brian Molko e Placebo, 6 novembre Milano, Unipol Forum. Non perdetevi questa occasione. Avanti con Revolver, rimaniamo in terra di Britannia, ancora il 1977, oggi Mr. Declan Patrick McManus, chiamato Elvis Costello, usciva con un singolo fantastico, il re del pub rock. Usciva nel 77, esplodeva il punk, ma lui faceva pub rock. Oggi nel 77 il singolo in vinile 45 giri per Elvis Costello era

0: Le tre sorelline messicane, le Warning, tornate con By My Tongue. Ragazzacci di Rock and Roll, questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Noi torneremo tra poco, faremo felice il Bonzo al settimo piano perché avremo Bruce Springsteen.
1: Minchia Ringo, è impossibile non ascoltare Revolver.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Ve lo ripeto, ragazzacci di Revolver, torneremo tra poco con Bruce Springsteen. In 1984 avremo Glory Days.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
5: Style Rock.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino?
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross, per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137, anticipo 5.937 euro, rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, bravo anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
20: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissima la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software.

0: E tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganica da 300 grammi 100% carne italiana a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Revolver!
9: Revolver.
10: Revolver with Ringo.
11: Virgin Radio.
12: Virgin Classics.
13: 1984.

0: Chissà quanti di voi l'avranno fischiata, canticchiata questa di Bruce Springsteen, Glory Days. Siamo in Bonnie in USA, gli anni 80. Uscì nell'85, anche se l'album Born in USA era dell'84, giusto Bonzo? Mi conferma?
1: Giusto, confermo tutto, canzone leggendaria, fatta tantissime volte in concerto dal boss.
0: Lei come la balla? Lei la balla con il braccino così?
1: Sì, no, un po' la ballo, un po' come ballo anche Dance in the Dark.
0: Cioè, perché ogni canzone di Springsteen va ballata in modo diverso, no?
1: Non lo certo, so, chiedo. Secondo un po' del ritmo, ma questa perché anche un po' anche di significato un po' malinconico. Perché
0: me lo dica, qual è il significato di Glory Days?
1: I ricordi del passato, riflette sul rimpianto e sul modo in cui le persone ricordavano i loro anni migliori, cioè i giorni di gloria.
0: Anche al liceo, lei pensa lì, dove andava al liceo lei qua a Milano, scusi?
1: Andavo all'Ortica.
0: All'Ortica. Bene, esatto. bene, c'è ancora amici di quel periodo, se li incontra, fa le uscite, che Satana, gli altri, vi ubriacate ancora insieme, no? Chiedo.
1: Ancora, sempre.
0: Bene.
1: Sì,
0: allora, la metto alla prova, lei è un esperto, quanti concerti ha visto di Springsteen?
1: È una cinquantina.
0: E non è mai riuscito a stringere la mano a Springsteen?
1: Mai, l'ho visto qualche volta.
0: Io ho fatto anche le foto con lui,
1: cioè. Lo so, vabbè, però vuoi mettere tu.
0: Lei. Allora, senta, la metto alla prova. Questo qua uscì come singolo, Glory Days, no? Giusto? Nell'84.
1: Sì.
0: Glory... Cos'era il lato B di questa canzone di Springsteen? Di Glory Days?
1: Lo so perché ce l'ho.
0: Me lo dica.
1: Stand on it.
0: Ma no! Ma bravo, si mette l'applauso il Bonzo qua. Bello, un bel rock and roll questo, pezzo magari diverso dagli altri, ma non era male. Bravo Bonzo, bravo. Ma le devo chiedere, le piacciono gli Honest Heart Collective?

energia, questo è il nuovo singolo degli Honest Heart Collective, si chiama Don't Bother. Ragazzi, Derek Hoffman è tornato, ma c'è un dato importante: che è arrivata la macchina del tempo.

0: Eccola qui la sigla della Time Machine, a Magic Virgin Radio, Ringo è pronto a partire con la macchina del tempo dal 14 ottobre del 46. Happy World Justin Hayward, il leader di questi Moody Blues. 14 ottobre del 59. Oggi abbiamo aperto Revolver con i Twisted Sister. Oggi nasceva AJ Pirro, batterista dei Twisted Sister, che se ne andò a marzo del 2015. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 14 ottobre del 66. Oggi nel 66 Pink Floyd suona la London All Saint Hall, suonano il loro primo live psichedelico dopo la decisione comune tutti insieme di abbandonare lo stile rock blues degli inizi. 14 ottobre del 77. Il grande David Bowie pubblicava l'album Heroes, registrato interamente a Berlino agli Hansa Studios, nella trilogia berlinese. 14 ottobre del sempre del 77, mentre David Bowie era a Berlino a registrare, Elvis Costello pubblicava Watching the Detectives, che abbiamo sentito prima. 14 ottobre dell'85. Oggi nell'85 i Dire Straits pubblicavano il singolo Brothers in Arms. 14 ottobre sempre dell'85. In Scozia Water Boys pubblicavano The Wall of the Moon, l'album era This is the Sea. 14 ottobre del 93. Oggi nel 93 il giornale Rolling Stone America inserisce il video di Sledgehammer di Peter Gabriel in cima alla classifica dei 100 videoclip più belli della storia del rock. Voi cosa ne pensate? 14 ottobre del 94.
1: E conosciamo i nostri primi due concorrenti di questa sera. Signorina, lei come si chiama?
2: Signora Mia Wallace.
1: E come si chiama il suo compagno?
2: Vincent Vega.
1: Bene, vediamo che cosa sapete fare. Via con la musica!
0: Vincent Vega, oggi nel 94 usciva nel cinema Pulp Fiction, il grande capolavoro di Quentin Tarantino. 14 ottobre del 97. Oggi nel 97 i Green Day pubblicavano Limeade, capolavoro. 14 ottobre 2004. Nei pressi di Dijon in Francia, Eric Clapton, a bordo della sua Porsche 911 Turbo, viene fermato dalla polizia stradale, multato all'epoca nel 2004 di 750 euro per eccesso di velocità, andava a 215 all'ora in campagna, capito? Andava, beh, Porsche Turbo. 14 ottobre 2011, Kim Gordon, Thurston Moore e Sonny Hugh, dopo 27 anni di matrimonio, annunciano la separazione. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo in America ancora. 14 ottobre ma del 69, la polizia nel New Jersey emette un mandato di arresto nei confronti di Frank Sinatra con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.

0: I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: The Voice, Frank Sinatra insieme a Bono Vox, la canzone di Frankie I've Got You Under My Skin, l'album era Duets nel 1993.
2: Signori, benvenuti su Revolver. Prima regola di Revolver: non parlare mai di Revolver.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.

0: su fitactive.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
4: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
6: pazzola Tergi Cristallo.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
11: No.
12: Virgin Radio.
13: Revolver!

0: Editors, Seriously, Tom Smith in grande forma, tornerà con gli Editors in concerto il 3 di febbraio 2027 a qui Milano, Alcatraz. Concerto, inutile dirlo, firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Quanti concerti, quanti biglietti che regaleremo, lo so già su virginradio.it, ma voglio fare un giro del mondo veloce con lei. Se la sente?
1: Partiamo!
0: Allora, oggi mi ha parlato del ladro a Venezia che ruba gli ingredienti per farsi, per bersi lo spritz, no? Mentre
1: bravo.
0: A Bolzano mangia nei ristoranti e dorme negli alberghi per 300 volte, ma non ha mai pagato. Esatto. E hanno messo addirittura la foto davanti ai locali come se fosse wanted, no? Come una volta i cowboy.
1: Esatto,
0: chi è sta scroccona seriale?
1: Non la riescono a beccare. Questa donna va in giro per tutto il nord Italia,
0: sì,
1: a scroccare, fa finta di.
0: L'ultimo
1: di
0: colpo
1: una...
0: l'ha fatto a Bressanone, a Bolzano,
1: esatto.
0: Quindi entra nei ristoranti, negli hotel, prende stanze.
1: Esatto, prende stanza, va al ristorante, fa quella tranquilla.
0: Ma come fa? Che io quando vado negli hotel mi chiedo la carta di credito
1: e poi sparisce. E poi sparisce.
0: Vabbè. E poi va a mangiare, quindi ordina tartufo, champagne e poi sparisce.
1: E poi sparisce.
0: Ma non la rincorrono fuori dal ristorante,
1: così.
0: Non ho capito.
1: E se ne accorgono troppo tardi? Ma è una professionista, una scroccona professionista.
0: Quindi, ma mi sa che l'ho già vista su Instagram, perché se è lei. È
1: no,
0: sempre...
1: no, sono tanti.
0: Ah, sono tanti. È una banda,
1: no,
0: che scrocca.
1: No, sono tanti le vittime che ripostano le immagini di questa donna.
0: Tanti ristoratori che alla fine disperati hanno fatto come il vecchio West, hanno messo la foto come wanted.
1: Attenzione,
0: no? Attenzione, questa scrocca magna, dorme e non paga mai. Vabbè, lei non l'ha mai fatto quando era giovane una cosa del
1: mai.
0: Genere?
1: No, mai. No,
0: non è mai scappato,
1: non
0: fuori dal ristorante?
1: Mai,
0: non faccio, dica la verità.
1: No, mai permesso di fare una cosa del
0: bravo,
1: genere.
0: Bravo, io vorrei un applauso a Bonzo che oggi è sincero. E noi dobbiamo andare, anche perché Bonzo, abbiamo il revolver cult, no?
1: Sì.
0: Le piace il rock and roll, rockabilly?
1: Tantissimo.
0: Ma lei ha mai ballato il rock and roll?
1: Certo che l'ho ballato,
0: cioè,
1: più
0: ma proprio,
1: di volte di sé.
0: Ma prende la ragazza, la butta in aria sotto le gambe?
1: No, quella cosa è un po' acrobatica. No,
0: quella c'è mal di schiena.
1: Però un minimo di saltello.
0: Ma lei mai stato
1: facendo fare il giro?
0: Ma io la porto al Jamboree Festival Senigallia, allora.
1: Ah, va bene, dai, ci andiamo quest'estate.
0: Si mette un po' di brillantina, giubbotto alla Fonzi. Io ce la vedo bene a lei,
1: Cosa dire?
0: Però sa che come gli anni 50 deve andare dalla ragazza, dalla dama, e deve chiedere di ballare, no?
1: Certo.
0: Ecco, mi faccia sentire in 10 secondi come chiederebbe questa ragazza.
1: No, beh, farei tutto un po' più, mi avvicinerei un po' a stile Fonzi.
0: Sì.
1: Col giubbotto, la guarderei negli occhi da lontano, le farei il gesto di venire verso di me e la prenderei per mano.
0: Alla Vincent Vega, alla Vincent Vega proprio.
1: Molto Vincent Vega.
0: Molto coentitante. Senta, vada, saluti l'ufficio, anche perché adesso. Le piacciono i gatti randagi?
1: Tantissimo. DJ

0: Storm the Embassy con gli Stray Cats, i Gatti Randagi, mitico Brian Setzer, Slim Jim Phantom, nostro amico fraterno, naturalmente Lee Rock, un power trio meraviglioso, americanissimi di New York ma vivono a Los Angeles, li salutiamo gli Stray Cats. Storm in Embassy, forse il pezzo meno rockabilly, più rock and roll, più punk che abbiano mai fatto. Bonzo!
1: Sì, bellissimo, stupendo.
0: A ballare, si è stava scaldando con rock and roll, ballava con gli Stray Cats.
1: Ho ballato e poi ho pensato.
0: Ma ha fatto il passo alla Vincent Vega, quello un po'.
1: Quando, sì, quello tutto un po' morbido con lo sguardo verso il basso.
0: sì, col codino. Chi è?
2: Ciao Bonzo, ho sentito il tuo messaggio. Io voglio di ballare con te. Sono Paola, chiamami 339-447.
0: No, ma che sfiga, è caduta la linea, proprio mentre, ma no. Allora, Bonzo, mi dispiace, ma ha sentito, Paola voleva ballare con lei. Io le consiglio,
1: io ero pronto.
0: Da stasera, lo so, Paola, una bella voce aveva. Da stasera questi compiti, lei a casa si deve allenare con 5-6 pezzi di rock and roll. Elvis, questo è uno che le consigliamo, Jim Vincent. Lo sente, prova a muoversi.
1: Perfetto, no, è già la mia bibappalura.
0: Come si muoverà qua? Fa la giravolta qua.
1: È sinuoso,
0: certo, sinuoso. Vabbè ragazzi, io direi chiudiamo sto siparietto che poi diventa domani la rinterrogo se si è preparato sul ballo rockabilly, va bene?
1: Va bene.
0: E prepari anche la banana, nel senso i capelli, ma no, cos'hai capito? La banana, i capelli con la brillantina.
1: Certo,
0: Toki faceva i gestacci, vabbè. Io ringrazio Bonzo che sta al gioco, il Super Toki, anche per la parte tecnica, voi là fuori che siete la nostra famiglia, la famiglia di Virgin Radio, e ricordatevi che ringaccio, vi vuole bene!
3: Revolver Virgin Radio.
4: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
6: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
7: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: virginradio.it. Stay connected.
12: L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
11: Virgin Radio.
14: Sono le 16.
15: It's 4 p.m.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi

0: Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da INPS ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. INPS, la spesa ti sorride.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Anzi, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Tutto pronto per il weekend? Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Virgin Classics 1967.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Morning Glory. Morning Glory.
13: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: L'ora esatta è offerta da
15: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
16: Virgin Radio.
14: Sono le 17.
17: It's 5 p.m.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Traffic.
20: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, viaggiando verso Genova. Il traffico intenso crea code sulla A27 tra Mogliano Veneto e il nodo A27 A57 tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Quarto, procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi.

0: Chiama Terra. Terra, ci siete?
1: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
0: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
2: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.

0: Virgin Radio. Style Rock. Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
9: pazzola Tergi Cristallo.
8: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Virgin Classics 1975.

0: may or should concern.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Radiohead, del singolo con cui nel 1995 annunciano l'uscita di The Bands, l'album che li definisce come la band più geniale del rock britannico, e cioè High and Dry.

Britpop anni 90 c'è posto anche per i Radiohead, una band di Oxford che ha esordito nel 1993 con Pablo Honey e ha avuto successo con una hit inaspettata, cioè Creep. Però c'è qualcosa che li rende diversi, un talento visionario che si esprime in canzoni che aprono una nuova strada fatta di sperimentazione, melodie, combinazioni inaspettate di ballad e distorsione, con testi criptici e una qualità tecnica impressionante per una band di ragazzi poco più che ventenni. Tom York, Ed O'Brien, Phil Selway, Johnny Greenwood e Colin Greenwood hanno visto Creep arrivare alla top 10 in Inghilterra, ma cercano qualcosa di profondo che non guardi alle classifiche. Entrano in studio ad Abbey Road, a The Manor a Oxford e poi a The Rack a Londra, dove hanno registrato gli Smiths e i Pogues, e lavorano per espandere le loro idee oltre i confini stessi della canzone pop. La loro etichetta però la pensa diversamente e gli concede 9 settimane di tempo per registrare il secondo album. La band è sotto pressione. Tom York dice alla stampa: mentalmente non ne posso più, ma hanno un demo di canzoni nuove e, come ha detto Ed O'Brien, erano tutte migliori di quelle di Pablo Honey. Le conoscevamo bene, ha detto Tom York, ma le abbiamo imparate di nuovo e all'improvviso l'album ha avuto un senso. La scadenza delle 9 settimane ovviamente non viene rispettata, ma arrivano gli arrangiamenti e le atmosfere, i loop di batteria, l'effetto di lei, la chitarra acustica di Tom York e la Telecaster di Johnny Greenwood, e nasce The Band. You do it to yourself, you do. Quando era uno studente ad Oxford e cantava in una band chiamata Headless Chicken, Tom York ha scritto un pezzo in cui racconta le mie strane idee sull'amore, il successo e il fallimento. Nel 1995 lo registra con i Radiohead e lascia il segno con questa melodia, High and Dry.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
9: Mina.
8: Ascoltalo ora su Audible.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
12: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel mirino, 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, ci sono vittime e feriti. Zelensky a Londra per incontrare Re Carlo III e il premier Burnham. Intanto Trump, furioso, secondo i media, potrebbe interrompere l'intelligence con gli ucraini. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicara a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma, Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita Capriate provenendo da Milano per traffico intenso. E ancora per traffico intenso, code verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 1 direttissima invece c'è una coda di 5 km tra Fiorenzuola e Badia per traffico congestionato. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. E ancora in direzione Napoli, coda di 5 km tra Bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Sulla 10 verso Ventimiglia, traffico rallentato causa lavori tra Spotorno e Orco Feglino. In direzione Genova, ancora per lavori, segnaliamo una coda tra Pietra Ligure e Spotorno. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa causa veicolo in avaria, incrocio Bagno di Romagna in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda, allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, mercoledì 14 ottobre. Questa è la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia fino alle 20. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Spero di non stare sulle punte per tutte le due ore perché non credo di farcela. Sono allenata, ma insomma è un po' difficoltoso. Mi sono dimenticata di mettere a posto il microfono prima di iniziare. E niente, insomma, questa intro la facciamo così, un po'. Sembra una ballerina classica.
0: Sulle punte.
1: Il nostro Ale Fiore, grande ritorno di Ale Fiore in regia. Bene, a parte le difficoltà fisiche, vogliamo parlare di altro stasera.
0: Parliamo di un sacco di cose. Ci sono band che ovviamente provengono da alcuni luoghi dove alcune strutture sono veramente un culto. E questo ci darà un po' lo spunto per parlare con i nostri ascoltatori di quelle che sono le location a loro più gradite, quelle proprio da conservare. Ne parliamo fra poco. Intanto però il suono è quello dei Franz Ferdinand, Right Action.

0: Franz Ferdinand, cari amici del rock and roll, qual è la cosa giusta da fare, riprendendo un po' il titolo di questo brano dei Franz Ferdinand? Conservare determinati luoghi che hanno un senso importante, magari di appartenenza proprio per i cittadini di qualsivoglia location. Andiamo in Scozia.
1: Sì, no, visto che comunque i Franz Ferdinand sono di Glasgow, abbiamo un esempio proprio che appartiene alla loro città, perché proprio lì c'è un pezzo importante della storia del calcio che rischia di andare perduto. Si chiama First Hampden ed è considerato il primo stadio al mondo costruito appositamente per le partite di calcio internazionali. La nazionale scozzese, per intenderci, cominciò a giocare lì nel 1878, ma è anche per esempio il luogo in cui sono nati i tornelli.
0: Okay.
1: In cui hanno istituito i primi abbonamenti stagionali. Quindi è un luogo storico, un luogo da salvaguardare e da conservare. Il problema è che di questo stadio ormai rimane pochissimo ad oggi, perché c'è una parte, una piccola parte, che è un tipo un museo, mentre l'altra parte è stata occupata fino ad oggi come pista da bowling e ora è stata messa sul mercato. Per questo hanno fatto partire i cittadini di Glasgow una campagna per salvare questo sito storico e trasformarlo in uno spazio pubblico magari dedicato allo sport.
0: Ed è giustissimo conservare questo tipo di location, motivo per il quale giriamo la cosa ai nostri ascoltatori. C'è qualche luogo caro a ognuno di voi dove avete vissuto delle belle esperienze e che magari potrebbe non durare nel tempo, che voi vorreste conservare? Fateci entrare nelle vostre città, nelle vostre vite. Scriveteci al 342-4141-411 le location da conservare. Io, rimanendo a Glasgow, c'è un posto che è il Barrel and Ballroom.
1: Sì.
0: Meraviglioso.
1: Per concerti,
0: dove veramente ci sono stati praticamente tutti, anche Simple Minds, cioè passato Bowie, cioè è uno di quei luoghi veramente che io vorrei che non scomparissero dalla faccia della
1: Esiste
0: terra.
1: Ancora?
0: Esiste ancora, ci sono stato l'anno scorso. Ecco, conserviamo almeno quelle location.
1: Ci devi andare una volta all'anno, così rimane lì. Eccolo il Simple Minds.

0: Love Me Two Times nella versione degli Aerosmith. Questa è la diretta di Virgin Generation. Quali sono i luoghi che andrebbero conservati secondo voi? Quelli magari vicino a casa vostra, quelli magari dove siete stati in vacanza o per un concerto? Raccontatecelo, arrivano un po' di messaggi.
1: Sentiamo.
2: Un luogo che vorrei che non fosse mai andato via dal mondo e che ci fosse sempre: la roccoteca chiamata Cencios a Prato.
0: Ah, certo.
2: Purtroppo non c'è più. Ogni tanto fanno un evento, ma non esiste più.
0: Lo ricordo
1: tu
0: bene.
1: Te lo ricordi?
0: Lo ricordo.
1: Sei stato?
0: Bene. Sono stato al Cencios.
1: Roccoteca.
0: Era una discoteca rock. Sì, ah. Sì. Poi in quelle zone ce n'erano veramente tantissime. Sì.
1: Ok, poi ovviamente io lo sapevo di scoperchiare il vaso di Pandora con... Era inevitabile che tanti nostri ascoltatori ci avrebbero scritto di San Siro, che quest'anno ha compiuto 100 anni, sappiamo, sono stati festeggiati, eccetera. E insomma, sappiamo anche quale sarà il suo destino. Era inevitabile perché comunque è un simbolo importantissimo per la città di Milano e non solo, anche a livello internazionale. Casa, si dice, del nostro boss Bruce Springsteen.
0: Vero. Ma poi non so, a me viene in mente il CBGB's.
1: Non c'è più. Però c'è un negozio,
0: c'è un rimasuglio,
1: dentro, esatto, c'è una parte
0: che
1: dove
0: Barbatos.
1: E c'è Barbatos, esatto, e c'è una parte che era il vecchio bancone praticamente.
0: Esatto.
1: Si può ancora
0: c'era
1: visitare.
0: Anche il palco originale da Barbatos.
1: Sì, si può ancora entrare in negozio e visitare senza dover comprare niente.
0: Io penso che invece nel 96 ci andai e era ancora tutto insieme, quindi avevamo avuto la possibilità di vedere anche quei famosi bagni.
1: Sei sempre il
0: se
1: solito
0: solo potessero
1: parlare, Andrea Rock, sei sempre il solito fortunello. E poi non mi ci porti pane le cose, però mi fai ascoltare la musica giusta. Leap, Blood Blood.

0: La data dei LIP, il 17 di novembre, Magazzini Generali di Milano.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
0: Fra poco, amici del rock and roll, parliamo dei Fontaine's D.C.
4: Si avvicina la data dell'uscita del nuovo album tra pochissimi giorni. Anzi, ne parliamo tra pochissimo proprio qua su Virgin Radio.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su MG Mobile. TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su

0: c'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Finita

0: su fitactive.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Nothing About Me, U2 2017. Amici, ne parlavamo un secondo fa con il nostro ufficio musica di quanto sia un momento gigantesco per sì. l'Irlanda.
1: Florido, c'è fermento
0: in musica. U2 che stanno per pubblicare un nuovo disco, migliaia di band che noi passiamo.
1: Le Florence Road, per esempio, che sono il mio gruppo emergente emergente, ormai non lo sono neanche più.
0: Ce ne sono un milione. E noi con Verge Radio siamo ovviamente sul pezzo, e la band più in hype degli ultimi 6 anni sono sicuramente i Fontaine's D.C.
1: Certo, e quindi siccome sta per uscire l'album abbiamo pensato bene di preparare uno speciale dedicato proprio a Dopamine Chamber, che è il titolo del nuovo album dei Fontaine's D.C. Uscirà venerdì, e quindi Andrea Rock si è messo sotto a... Hai ascoltato l'album in anteprima?
0: Certo. L'ho ascoltato io, l'hanno ascoltato gli amici dell'ufficio musica.
1: Quindi diamo l'appuntamento giusto ai nostri ascoltatori. Giovedì sera, per prepararci bene all'uscita del nuovo disco dei Fontaine's D.C., ci sarà alle ore 22 sì. speciale Best Rock, realizzato dal nostro Andrea Rock. Ci
0: ascoltiamo,
1: puoi fare un'anticipazione?
0: Tutto il disco, ascoltiamo tutto il disco. Anticipazione? È un disco con tanti synth, ma tanti, ok?
1: Pensavo singoli, no, tanti synth.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì, sì, sintetizzatori, sinfonie, archi, molti.
1: Camion
0: moltissimi.
1: Di archi, io mi aspetto molti. Proprio
0: hanno vinto
1: che
0: quelli sulle chitarre, ma attenzione, è un disco comunque con un'attitudine pazzesca, eh?
1: Ok, va bene, va bene. Grazie per questa anticipazione, ti ascolteremo con molta attenzione. E noi ascoltiamo sempre con tanta attenzione e passione i Fontaine's D.C. Questa è la loro Marianne.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nirvana con Raimi, 18 e 39 minuti, cari amici del rock and roll. Il prossimo disco sono i Red Hot Chili Peppers. Il bassista dei Red Hot Chili Peppers è Flick e suona anche la tromba.
1: Esatto, quindi se lo metto insieme al batterista dei Nirvana, ex batterista di Nirvana, Dave Grohl, che cosa succede? Succede che si incontrano sul palco durante una serata di beneficenza. È successo qualche sera fa a Los Angeles, durante il Soundstage of Hope Gala, un evento organizzato per raccogliere fondi a favore di associazioni che aiutano le persone senza fissa dimora. E che cosa mi combinano? Una versione di Everlong tutta matta.
0: Vedi, sono un po' scacor di Everlong.
1: Mi piace tantissimo questo momento di Flea. Praticamente è salito sul palco con Dave Grohl e ha suonato la tromba. Non ha suonato
0: Perché è nel suo momento tromba.
1: È nel suo momento tromba, esatto. Comunque c'erano degli ospiti incredibili quella sera, perché oltre a Flea c'era Chad Smith, sempre dei Red Hot Chili Peppers. Poi Pat Smear, c'era John Mayer, c'era Jack Black, che non può mancare, anche lui è uno che appena c'è la possibilità, c'è una serata, c'è Dave Grohl, attacca, ti becchi anche Jack Black, che comunque va bene,
0: certo.
1: Avercene. E poi Annie Lennox.
0: Certo.
1: Fantastico.
0: Certo. Livello altissimo,
1: coinvolge
0: un po' tutte le sensibilità artistiche. Red Hot Chili Peppers, adesso li ascoltiamo tutti e quattro insieme in Tell Me Baby.

0: Baby Red Hot Chili Peppers.
1: News sui quattro biopic dedicati ai Beatles. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin!
3: Katia, Plin Plin!
4: Ah sì, scusa, Plin Plin!
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori!
4: Plin Plin!
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
7: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un cascai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un cascai.
19: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
19: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
21: Luce,
0: gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Sì, ma tanto c'è tempo.
23: Sì, sì, ci vado domani.
22: Ma va, che mica scappa,
23: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
22: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
24: Virgin Classics 1967.

0: I Am The Walrus, Beatles 1967, un'estate che ha cambiato la storia della musica, un anno che è stato fondamentale, ma non solo quello. Nella storia dei Beatles direi che qualcosa si è detto, e la storia dei Beatles non meritava soltanto un film, ne meritava quattro.
1: Sì, perché stai parlando dei biopic che usciranno prossimamente, perché ogni film racconterà la storia di Beatles dal punto di vista di uno dei componenti. Ok, per questo c'è stata la necessità di farne quattro. Ecco, la notizia che è arrivata in queste ore, perché tutti ci chiedevamo ma come gestiranno dal punto di vista del marketing l'uscita di questi quattro film, ecco, arriveranno al cinema contemporaneamente ad aprile 2028. Una scelta insolita, ok? Io pensavo facessero a scaglioni, invece no. Pippa Harris, produttrice del progetto, ha spiegato il motivo. Ha detto che costringere gli spettatori a una maratona di quattro film nello stesso giorno non era proprio l'ideale. Fa scegliere ad ognuno di noi quando guardare i film, questo era il senso, capito? Okay. Ecco, questa è stata la scelta.
0: Pensa ai dati di vendita, di prenotazioni, praticamente ci consegneranno il Beatles preferito e quello meno.
1: Esatto, l'ho pensato anch'io, ci sarà poi una classifica, no?
0: La classifica, peccato per quello su George Harrison, perché purtroppo è sempre lui quello che viene un po' sacrificato.
1: Sì, pensavo Ringo.
0: No, io credo purtroppo lui. Per noi sono tutti importanti, come i Molotovs.

0: I Molotovs, tutte le date sul nostro sito virginradio.it, date in collaborazione con Virgin Radio.
1: E la seconda ora di Virgin Generation vi aspetta dopo le breaking news e TGCOM 24, le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
7: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 19.
13: It's 7 p.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buona serata da Federica De Boni. Putin provoca l'Unione Europea e cerca un nuovo nemico. Così la Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. L'intesa di Trump con Mosca sul gasolio è una scelta rischiosa, ammonisce. Ira del Cremlino che replica non è affar suo. 6 morti e 13 feriti per un attacco russo a Lusk, prima altri raid sulle regioni di Kiev e Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky incontra re Carlo III a Londra. Bisogna convincere Mosca che deve fermarsi, dice al sovrano, servono azioni concrete. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della Minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
17: Toccare la luna.
11: Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Incisa Regello e Firenze in Pruneta per lavori. E ancora per lavori, coda anche tra Bivio A1 variante Sasso Marconi. Verso Napoli invece coda tra Bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Consigliamo di entrare per chi viaggia verso Firenze a Sasso Marconi. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Sasso Marconi Nord. Sull'A14 in direzione Taranto, coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero, incidente a incrocio San Prospero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
20: Style Rock.

0: Next You, Offspring 2019, 7 minuti, mercoledì 14 ottobre, la diretta di Virgin Generation, non li fermi più.
1: Più, ed è bello dire questa cosa. Di chi stiamo parlando secondo voi? E beh, ovviamente, The Rolling Stones.
0: Incredibile, incredibile. Cioè, siamo qui che abbiamo ancora fresco
1: non
0: l'odore.
1: Ho ancora finito di ascoltare l'ultimo album.
0: Di stampa dell'ultimo disco che questi già ci dicono, siamo al lavoro sul prossimo.
1: Appunto, che energia, che meraviglia. Praticamente l'ultimo disco, Foreign Tones, è uscito a luglio e sono già stati ribeccati in studio. Anzi, in realtà a trapelare il tutto è stato Kearney Pine.
0: Sassofonista.
1: Il sassofonista
0: ha parlato.
1: Esatto. Per dirla all'Ale Fiore, ecco, che sta in regia con noi questa sera. Beh, insomma, ha parlato alla BBC, tra l'altro, non al fruttivendolo sotto casa. Ha detto: no, ma io ho registrato delle cose l'altro ieri con Mick Jagger.
0: Sì. Ah, e mi è entrato anche il bonifico.
1: Ce lo dici così? Vabbè, io nel frattempo mi immagino un Keith Richards che non ne può più.
0: No.
1: Perché Mick Jagger, perché sai, insomma, ha qualche difficoltà fisica, a quanto pare, certo, ad andare in tour, quindi stanno rallentando un attimo i tempi. Invece Mick Jagger va a 100 all'ora, sì, a 4.000.
0: Pedal to the metal, come dicono in America. Li ascoltiamo i Rolling Stones col vecchio disco, quello, cioè, dobbiamo chiamarlo così a questo punto.
1: Esatto, questo è Mr. Charm.

0: Smith, brano del 1986, il chitarrista di questa band lo conoscete molto bene, Johnny Marr, carriera solista attivissima, così come ovviamente il leader Morrissey. Ma restiamo su Johnny Marr e su un discorso di legacy. Nella musica inglese ovviamente ci sono una serie di ritorni artistici. Se un artista da un lato non è più tra noi, il suo ricordo può produrre, aiutare a produrre nuova musica.
1: Sì, poi era particolarmente legato Johnny Marr a chi? A Manny Mountfield, storico bassista degli Stone Roses, che è scomparso lo scorso novembre. Quando è successo, Johnny Marr era in studio di registrazione, stava scrivendo e registrando l'album uscito recentemente dei Everything, quando in quel momento ha ricevuto una chiamata da Noel Gallagher e lui ha detto: strano, perché Noel di solito mi scrive, non mi chiama mai. Ed era la telefonata proprio per avvisarlo della scomparsa di Manny, e quella notizia l'ha scosso molto, ovviamente, perché lo conoscevano da tantissimi anni. Per un momento hanno pensato di interrompere le registrazioni, poi Johnny Marr ha detto: no ragazzi, questa scossa la mettiamo all'interno del disco.
0: Giusto.
1: E così ha cambiato anche dei testi di alcuni brani presenti nell'album. C'è un pezzettino di Manny nell'ultimo
0: album. Succede nella storia della musica che avvengano questo tipo di riletture assolutamente funzionali a un racconto più ampio. Adesso troviamo un'altra collaborazione particolarmente fortunata, quella tra Slash e Myles Kennedy, uno dei singoli più recenti, Flying Blind.

0: Flying Blind / featuring Miles Kennedy.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco torniamo con Virgin Generation.
4: E ogni tanto sai che Chris Martin c'ha quella cosa lì, no? Hai presente? Che ogni tanto... Vabbè, lo raccontiamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
8: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggiate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54.

0: Tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
7: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 chili di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Coldplay, Champion of the World, Champion of the Street, direi, per il buon Chris Martin che canta per strada.
1: Questa passione che ha di cantare per strada, quando meno te lo aspetti, tac, che esce fuori Chris Martin, eh. Devi sempre stare allerta.
0: È lì.
1: Eh sì, perché si è esibito in passato improvvisando nei locali, piccoli pub, eccetera, per fare una sorpresa magari a dei fan o comunque alla gente che è lì per bersi una birra, e lui canta la canzone.
0: Esatto. Così,
1: sempre molto apprezzato. È successo di nuovo a Trafalgar Square, nel cuore di Londra, dove un artista di strada stava per esibirsi, ha chiesto al pubblico, alle persone che c'erano lì davanti, che si sono fermate, di scegliere un brano, ma soprattutto di scegliere tra gli Script, che è una band di Dublino,
0: certo,
1: che conoscerai sicuramente,
0: bravissimo,
1: o i Coldplay. E le persone che erano lì hanno scelto i Coldplay, e quindi ha scelto di cantare Viva la Vida.
0: Ok.
1: A un certo punto si è aggiunto anche un certo Chris Martin, però il tipo che dell'artista di strada non se n'è reso conto subito, perché non l'ha guardato in faccia, ha detto ammazza, cioè ha pensato, questa è stata la sua dichiarazione dopo,
0: volevo quello di The Script.
1: Ma ammazza, sta voce com'è simile a Chris Martin. E vedi, invece era proprio Chris Martin. Pensa se avessero scelto gli Script, Chris Martin passava comunque di lì, no, per destino. Magari non la sapeva quelli di Script.
0: Oh, magari spegni il microfono, cosa ne sai? Kasabian, Nothing Better Than This.

0: Song, brano del 1999. Il 13 giugno del 2027 saranno all'ippodromo SNAI San Siro, High Days Milano, data targata Virgin Radio. I Pearl Jam no. Ma non solo non saranno ad High Days, ma soprattutto non saranno allo Sphere.
1: E neanche i Blink non saranno allo Sphere.
0: Per il momento, per il momento.
1: Non ce li vedo.
0: Però i Pearl Jam proprio hanno detto: noi Sphere Geneminga.
1: Hanno detto così? Perché
0: sì,
1: hanno dei nonni qua di Trezzano sul Naviglio?
0: Sì.
1: Non lo sapevo. Buono sapersi. No, è che è vero, non tutti gli artisti sono d'accordo a suonare allo Sphere, perché adesso ci sono i Metallica, stanno facendo uno show incredibile, ma per esempio Mike McCready ha raccontato che a lui l'idea, dei Pearl Jam ovviamente, a lui l'idea piacerebbe, ma non è sicuro che gli altri della band siano d'accordo, perché il problema è anche economico, dice. Organizzare uno spettacolo alla Sphere richiede un investimento enorme, dice, bisognerebbe suonare parecchie sere.
0: È vero.
1: È vero, perché non è uno spettacolino da niente. E ha detto che
0: sono... McCready dice: io mercoledì c'ho judo, come faccio?
1: No, ha detto peggio, ha detto: noi siamo un po' tirchi. No, ma è giusto, cioè devi fare i conti, sono degli imprenditori alla
0: certo.
1: fine. Stone Gossard è stato proprio perentorio, ha detto che già nel 2024 aveva bocciato completamente l'idea, gli sembra un posto troppo complicato, ma forse non gli serve
0: non
1: neanche.
0: Non c'è parcheggio, insomma, tutta una serie di cose.
1: Devi fare una fila di un'ora per prenderti una birra, un casino.
0: Ma per carità, just breathe.

0: Just Breathe, Pearl Jam 2009.
1: E tra pochissimo qui su Virgin Radio un grande classico degli AC/DC. Virgin Generation. Adesso ti dico un numero.
0: Vai.
1: 30.
0: Facile, 6 per 5 uguale 30.
1: No, non è quello. Ma bravo però che ti ricordi le tabelline.
0: 30 come i giorni di novembre.
1: No, pensala più energica.
0: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
1: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui è il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas.
0: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
0: Sono 144 euro all'anno.
1: Che aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Bollettino dei Ghiversari numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Finite le vacanze!

0: Motive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Virgin Classics 1980.

0: Giving the dog a bone, AC/DC 1980, 19:52 minuti, mercoledì 14 ottobre. Ci allontaniamo dalla terra degli AC/DC, andiamo a New York, troviamo gli Interpol.
1: E troviamo il loro nuovo album, ottavo album, che è uscito alla fine di agosto, si intitola The Mirror Waits at Dawn. Ci sono diversi brani interessanti in questo disco, uno stiamo per ascoltarlo. Tra l'altro questo disco è stato prodotto, stavo leggendo, da Andrew Wyatt, che non è da confondere con
0: Andrew Watt.
1: Certo. Esatto, Andrew Wyatt ha prodotto Liam Gallagher, Florence and the Machine, Beck, Carl Barat, Andrew Watt, tutti gli altri.
0: Esatto.
1: Tipo, ok, sì. Però sentiamo il nuovo lavoro.
0: Bisogna
1: degli
0: capire il prezzario di Watt rispetto a Wyatt.
1: Mi sa che siano lì.
0: Se li metti su Trivago, chi conviene
1: a
0: dei
1: seconda
0: due?
1: Dell'orario, capito?
0: Esatto.
1: Cambiano i prezzi.
0: Interpol, Wings on Fire.

0: inconfondibile suono degli Interpol in questa Wings on Fire.
1: Ah, pensavo dicessi di Andrew Wyatt.
0: No, beh, no, no, no, direi Interpol è abbastanza identificativi, sì. L'avevano detto, no? Che sarebbe stato un disco molto molto improntato al loro percorso storico.
1: È vero, è proprio così. Noi invece ci rimaniamo fissi lo stesso orario.
0: Certamente,
1: okay?
0: Domani.
1: Ok, allora domani 18:20 Virgin Generation vi aspetta. Grazie ad Ale Fiore in regia. Grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta e soprattutto al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. Ha solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
4: Ad ottobre, Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo, full optional di serie, a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobil Group.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39€ e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 20.
10: It's 8 p.m.
11: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
11: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
6: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e Happy Drink, le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.

0: commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
3: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
6: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Best Rock 500.
1: su Virgin Radio Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa, eh.
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
19: Virgin Classics
20: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
5: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
8: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
11: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
18: Chi è già stato nostro ospite sogna un giorno di poter tornare. Chi ne ha sentito parlare è curioso di venire a scoprire se è un luogo così magico come tutti dicono. Di recensioni online su di noi non ne troverete. La nostra fortuna è fatta di passaparola, di persone che si scambiano informazioni senza ingabbiarsi o nascondersi nel web. Quello che sentirete sul nostro conto, come forse vi sarà già capitato, non riguarda la comodità delle nostre stanze o la gentilezza del personale, ma la musica. Già, qui si viene per la qualità della musica. Per questo lo chiamano l'hotel maledetto del rock. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

Ho appena registrato i loro documenti. Quanta invidia. Il più grande di loro ha poco più di 20 anni. Hanno chiesto una stanza con vicini che non si lamentano.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppia ricetta e doppio gusto. Uni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione. Anzi, tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Finite le vacanze!

0: su fitactive.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99€ al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065€. Importo totale dovuto 17.700€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Mi dice di avere una prenotazione. Ah, io non trovo il suo nome. Ma fa lo stesso, ci sono ancora stanze libere al Virgin Motel. E anche se fossimo stati al completo, ne avrei comunque fatta liberare una per lei che arriva dal cuore della strip di Las Vegas. Proprio quei locali in cui le signorine si presentano sul palco con pochi vestiti indosso ed escono di scena con molti meno. Ha già capito di piacermi la bionda e con qualche sorriso tenta uno sconto speciale sulla tariffa. Io resto fermo. Mi spiace, signorina, nessuna offerta speciale in questa stagione. Resisto ancora pochi secondi. Quando si appoggia sul bancone della reception facendomi la faccia imbronciata, le do la stanza a metà prezzo.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuadirlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Nel. La senti?
4: Nel.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nel.
3: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
21: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui, al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io, ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
20: Virgin Motel.

si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza però gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

Un sorriso si schiude sul suo volto, visibilmente ringiovanito dalle mani esperte di un chirurgo estetico. «Ho una stanza prenotata a nome Susan», mi dice con tono ammaliante. Un seno generoso si affaccia dalla sua camicetta leopardata. Trovo il suo nome nella lista delle persone che hanno riservato una camera per la notte. Concludiamo le solite procedure, poi le consegno la chiave. Prende il bagaglio e si avvia, ondulando dolcemente il suo fondoschiena verso le scale. Il signor Brooks, seduto sul divano del Virgin Motel, non riesce a trattenersi. «Caro signor Douglas, mi creda, quella gatta ha ancora voglia di graffiare».

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: È italiana?
17: Sì.
16: È affidabile?
17: Sì.
16: Rispetta l'ambiente?
17: Sì. Indovina chi è?
16: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
17: Nasce.
18: Cresce.
16: Resta con te.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Mantenere l'auto costa troppo?
17: Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: Virginradio.it. Stay connected.
21: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
22: On Virgin Radio.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signor Miller.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
3: cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Virgin Radio.
1: È mezzanotte.
6: It's midnight.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa, eh?
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
9: Dove il rock non va mai a dormire.

È un buon libro? Chiedo alla signora dai capelli rossi di cui non ricordo il nome. Alza svogliatamente la testa dalla pagina, tenendo il segno con un dito, e mi fa cenno di sì. Poi risprofonda nella lettura. Non proprio un'ottima compagnia. Penso io che stasera al Virgin Motel avrei voglia di scambiare due chiacchiere con qualcuno. «E di cosa parla?» insisto. «Una storia d'amore?» mi risponde secca, facendomi intendere di non continuare a disturbarla. E io resto aggrappato a quelle due parole. «Storia d'amore». E tanto basta a farmi volare via con i pensieri.

Dice di essere già stato un ospite del Virgin Motel in passato. Io devo aver rimosso il file perché proprio non mi ricordo di lui. Intuisce il mio smarrimento e ci resta un po' male il signor Bloomberg. Così, per rimediare, chiedo se posso offrirgli qualcosa da bere. Aveva dell'ottimo whisky all'epoca, mi dice. Il mio sconcerto aumenta, ma ho la risposta pronta. Ottimo whisky e ottima musica. Niente è cambiato da allora. Si metta pure comodo.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito e sarà ancora Virgin Motel.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Virgin Radio.
4: È l'una.
3: It's 1 a.m.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buon rock qui al Virgin Motel.

Divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
7: Only on Virgin Radio.

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte. Una con una rete del letto piuttosto resistente. L'uomo barbuto sorride della sua battuta infelice, cercando complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

Mi ha lasciato immerso in una nuvola di profumo ed è scomparsa nella sua stanza, facendo a brandelli il mio cuore e le mie speranze. Troppo per un falso rude come me. Rido della mia capacità di farmi turbare dalla bellezza femminile. Lei ha deciso, JJ, e non è con te che desidera passare la notte, mi dico. E adesso che sono alla fine del mio turno al Virgin Motel, avrò più tempo per compiangermi per il suo rifiuto. C'est la vie. Per fortuna ho ancora un disco in cui poter affondare i miei dispiaceri.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.